0: il suono di Outwork. Peter Pan. Spot.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Facebook.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

il suono di Outwork. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

0: suono di Thomas De Marchi.
1: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Forever Summer.
3: Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: suono di Davide Zanetti.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.

Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: il suono di
1: Rubens. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: in scena. Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto home deco, sconti reali fino al 70% solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Sport.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: un'altra scelta.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

0: Radio
1: Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Spot.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
2: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: L'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Questo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
0: Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan.
8: Codice di avviamento musicale 90210.
9: Una canzone che faceva così:
10: buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick.

0: Correva l'anno 2006, Daft Punk, Technologic, state ascoltando Radio Peter Pan. In ritardissimo a suonare la tua borraccia.
1: Ma che ritardissimo, Giovanni, è tutto sotto controllo. Tranquillo.
0: Era finita 5 secondi fa, il gong va proprio alla fine della canzone. Com'è che oggi sei vestito da ladro? Tutto nero, sembra diabolico.
1: No, sono vestito tutto di nero perché non si vede la panza, Giovanni.

0: Buongiorno, buongiorno amici, buona domenica, ben svegliati. Una nuova domenica alle porte, 30 agosto 2026, l'ultima domenica di agosto, 5 minuti dopo le 7. Angelo viene da una settimana di festeggiamenti, ha compiuto gli anni 35?
1: No, in realtà 42, ma non lo dirà nessuno e basta, non ne parliamo più, che sono incazzato con tutto quanto l'universo per quello che avete fatto giovedì. Basta, lascia stare.
0: Non ti sei rincuorato con le tue?

0: borracce, ma non so, cioè non è che siamo qui solo per quello, siamo anche per individuare i motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi.
1: Ah, sì?
0: Chi ve l'ha fatto fare? Gita, lavoro, sport, relax,
2: trasloco,
0: spostamenti di cose da punto A a punto B, per l'appunto un trasloco è quella
2: chiusura roba stagionale anticipata.
0: Però sappiamo che delle categorie sono sicuramente sveglie, quindi facciamo l'augurio di una buona domenica a queste categorie.
2: Allora, quelli che ogni volta che iniziano a divertirsi li chiama la banca per dargli una calmata.
0: Buongiorno.
2: Quelli che spalmano la Nutella sulle gallette di riso per non ingrassare. Quelli che non rimandano domani quello che possono stappare oggi.
0: Okay.
2: Ed infine quelli che si svegliano presto.

0: Passano gli anni, ma rimani comunque un gran percussionista. Bravo. Anna, White Girl Wasted, nell'Happy Ending parte 1 con Joey D'Angelo PA1. Come stai, Angelo, adesso che abbiamo un po' più di calma?
1: Ma la grande, devo dire la verità, benissimo, benissimo. Si mangia come porci, di continuo.
0: Per festeggiare il tuo compleanno, cosa hai mangiato di speciale?
1: Sai, non me lo ricordo, una fettina di dolce, basta. Questo è il mio festeggiamento.
0: Mamma mia, che tristezza.
1: Ma sì, perché mi avete mandato in depressione già dal mattino. Ma ve l'ho detto, è da un anno che ve lo raccomando. Com'è possibile ricominciare a fare gli auguri ad Embiid e ma io veramente, e dimenticarsi di me?
0: E se fate gli anni lo stesso giorno, non è che si può escludere una persona. Ma io te lo so,
1: hai messo in onda davvero quella cosa lì?
0: Sì, certo.
1: Vuoi che lo ripeta?
0: Sì, se
1: molto
0: vuoi.
1: Molto velocemente, è stato stabilito che Embiid verrà spostato d'ufficio a, purtroppo per lui, mi dispiace, ma è arrivato dopo, e a Radio Gelosa, e da questo momento in poi tutti i vostri curriculum che perverranno a peterpan.it verranno visionati dal sottoscritto, che se scopro che avete la stessa data di nascita verrete inoltrati immediatamente alla concorrenza. È perché non si può compiere gli anni lo stesso mio giorno, Giovanni.
0: Che poi è particolare, perché la gelosia la soffri te e tu mandi lui a Radio Gelosa.
1: Esatto.
0: Un cerchio strano che si chiude.
1: Basta.
0: Saluta Nicola, che è già sveglio al lavoro, attivo e operativo, c'ha bisogno della base da nobile.
1: Nicola, che c'ha questa attrezzatura appesa al trattore, non riusciamo a capire se è una cimatrice o una spira granelli di uva, non lo so.
0: Allora, ha attirato la mia attenzione questa foto perché ritrae in POV, quindi in prospettiva, lui che sta guidando il trattore, è in mezzo a un vigneto, c'è questo macchinario rosso che è attaccato vicino al vigneto, però c'è un tubo che parte da lì e arriva in un punto che non vediamo.
1: Secondo me potrebbe aspirare i chicchi d'uva e portarli in un rimorchio adiacente, potrebbe essere così. Boh, ce lo spiegherà
0: lui. La tecnologia. E tu invece, perché sei già sveglio?

0: Anche in Messico è così.
1: Tu sai la teoria secondo la quale, è una teoria quasi del complotto, sì, secondo la quale Move Joe, il cantante di questa canzone,
2: sareste voi due?
1: No, in realtà lui canta in francese, sì, vabbè, però c'è un pezzo della canzone che lo inganna, perché dice bom bom bom bom bom bom, infatti, e quella roba ti fa capire che è friulano.
2: Veneto, è friulanissimo.
1: Ma la gente sta ascoltando Radio Vetro, bom bom bom.
2: Ma scusami, ma tra te e Move, ma quale di due potrebbe essere friulano? Nessuno.
1: No, il baffo di Move è abbastanza friulano, ma perché supera i confini. C'è un ascoltatore che mi ha fatto notare che tu hai mangiato una torta particolare per il tuo compleanno.
3: E comunque il panino è con formaggio, salsiccia, uovo, peperoni e cipolla.
1: Era in versione torta perché c'aveva la candelina
2: il
1: sopra.
2: Il panino in versione torta mi piace.
1: Stiamo individuando i motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Io ho individuato nel tratto casa radio due categorie.
2: Quali?
1: Matti e sportivi.
2: Oh, che pensavo da legare.
1: Sentiamo.
4: Ciao Radio Peter Pan, sto andando a fare una gara di ciclismo a ronchi di regionali. Okay. Ciao!
1: Quindi
4: ciao,
1: lui ciao, sportivo, ciao, non matto. Questo invece...
2: Buona domenica a quelli che lavorano sempre. Me lo fai un saluto ai Tormenta. Dai Tormena, sto senza occhiali. Da Borgo Col, meno male che ci siete voi ad alleviare il lavoro. Saluti da Manuel.
1: È lui matto.
2: Anche questo, oh, questo sta andando a vendemmiare, vedi?
1: Se non è sportivo.
2: Questa è una bena che si applica al trattore. Riempiono i secchi, buttano i secchi in questa qui e poi vuotano nel rimorchio.
1: Ma si chiama così perché il lavoro lo sa far bene.
2: Lo sa far benissimo, una bena. Vorrebbe vedere Giovanni, dai.
1: 393-7366-240. Stamattina non c'è nessuno,
5: C'è nessuno.
1: Nel caso batti un colpo.

0: Calvin Harris, Tiny Tempa dal 2013, Drinking from the Bottle, che è una cosa che si può fare la sera quando fai festa, sì, ma la mattina non lo fare con la bottiglia del latte, che è maleducazione.
1: Vabbè, se stiamo parlando della bottiglia avanzata della sera prima, invece sì.
0: La bottiglia di latte avanzata la sera prima?
1: No, Giovanni.
0: No, infatti io parlavo della bottiglia del latte, il resto va bene berlo dalla bottiglia.
1: C'è la bottiglia del latte o c'è il cartone in frigo?
0: Bottiglia! Come
1: ma
0: i nobili,
1: sicuro?
0: Certo!
1: Mamma, nobilissimo!
2: Buongiorno Radio Peter.
0: Buongiorno.
2: Io ancora sveglio perché ho appena finito di lavorare ai Kings di Jesolo.
0: Sì, grande.
2: La notte c'era Anna Peppe, sto accompagnando a casa l'amica Martina che ha bevucchiato qualcosa, saluta.
3: Ciao.
2: E niente, buona giornata.
1: Devo dire che c'è la stessa voce di Anna Pepe.
0: Sì,
1: brava.
0: Probabilmente è Anna Pepe. Qual è la nella discografia di Anna Pepe, la tua preferita?
1: Ma c'è qualcosa di interessante nell'ultimo disco. In realtà nel primo mi aveva già rotto le balle solo a guardarla. Nell'ultimo disco, anche la canzone che abbiamo passato poco fa è interessante. Anche
0: che si intitola?
1: Che non sta facendo White Girl Wasted.
0: Bravo.
1: Ma sai che non sta facendo successo sto disco, se non vorrei.
0: A me piace Hello Kitty.
1: Non l'ho ascoltata. Ah no, quella vecchia no, via. La seconda, senti.
4: Ciao, stiamo andando ragazzi, ciclismo da Emma Giulia.
0: Ciao ragazzi, in bocca al lupo, lupo.
1: Ascolta, c'è un messaggio particolare che volevo farti sentire, che è questo.
5: Buongiorno, ciao Angelo, ciao Joe. Tanti auguri Angelo.
1: Grazie, Mirko,
0: che ci sono o sportivi o matti, lui non

0: capito stamattina che dischettini. Adesso In Your Eyes insieme a One Republic. Io e Angelo stiamo discutendo su questo messaggio. Lo scrive un ascoltatore, c'ha un nome, si chiama Francesco.
1: Sì, sì.
0: Buongiorno, io sono sveglio, anzi sono ancora sveglio perché ho fatto la notte in ospedale e finito di lavorare. Quindi le due robe non sono per forza collegate. Magari è stato in ospedale e poi è tornato al lavoro.
1: Ma Giovanni, ma che razza di seghe mentali ti fai? È complicata così. Lavoro in ospedale, poi su quelle quali siano le sue mansioni, qui potremmo discuterne dal cofano dell'auto. Però dice che va in direzione Jesolo a dormire a quest'ora.
0: Bello. Buona nanne.
1: Dalla dashboard, che auto è questa?
0: Tra l'altro c'è un traffico della Madonna, sì, Jesolo, dalla foto che ha mandato.
1: Sì, sì.
0: 393-7366-240. Fra poco torniamo anche con lei.
1: Sì.
0: Che sta facendo dei controlli sulla siccità.
1: Sì, ma mi sembra un po' tardi.
0: E apriamo una parentesi con Angelo che vuole parlare con la signorina. Ma fra poco nell'happy ending.
2: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
9: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Lo sfogatoio in diretta.
10: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design.

0: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Disco di 6 anni fa, Angelo, Bad Bunny, Jay Cortez, Da Kitty. State ascoltando l'Happy Ending parte 1 con Gioia D'Angelo PA1. Buona domenica, ben svegliati, 7.37. Noi adesso abbiamo bevuto il caffè, quindi siamo carichi come le bolle.
2: Carichissimi.
1: Però sai che dopo il caffè ci starebbe bene un Montenegro.
2: Sei
1: magari
2: sicuro?
1: Magari loro ce l'hanno.
3: Radio Peter Pan. Da Vladimir
4: e Ilaria.
1: Ciao.
3: Noi siamo svegli perché veniamo direttamente da Montenegro.
1: Vedi?
3: Abbiamo fatto 17 ore di guida.
1: Okay.
4: Ciao a tutti e buonanotte.
1: Che poi se prendi il Montenegro poi non puoi guidare. Cioè quella è la questione.
2: Vabbè, ma l'ha preso lei.
1: Ah, l'ha preso lei.
2: Sì, e lui
1: allora,
2: guida lui.
1: E allora
2: guida.
1: Vlad ha guidato in sicurezza. Alessandra, prima della pubblicità Angelo si stava facendo delle domande su questo messaggio vocale che ci manda Alessandra.
5: Buongiorno, sono Alessandra e sono in direzione Paradiso Rigo col mio collega Augusto per andare a verificare danni da siccità in vigneto. E un saluto a tutti, buona domenica a voi che siete degli sportivi sicuramente, certo, non come noi.
1: Certo.
5: E un saluto anche a Max che ci sta ascoltando dalla sua Tortuga.
1: Da dove?
5: Non come noi.
1: Dall'isola
5: Max,
1: in Tortuga. Da dove?
5: Che ci sta ascoltando dalla sua Tortuga.
1: Dalla Tortuga.
2: L'isola di Lattuga.
1: L'isola di Tortuga, non lo so. Allora,
2: c'è una voce sensuale. Alessandra.
1: Ma infatti, non ci avevo fatto caso prima. Adesso ci siamo focalizzati entrambi sulla voce e sulla foto di lei, che c'ha una gamba che con quella gamba lì può andare a verificare tutte le siccità del mondo. Brava. Però adesso che abbiamo sentito che la sua voce ha delle potenzialità, altro che siccità in questo studio.

0: vinci il mio concerto privato.
1: Ora questo concerto privato l'avranno assegnato nel frattempo.
2: Ma state finita, Samurai. Adesso dati agli stuzzicadenti, stai sereno.
1: Samurai. Prospa, This Rhythm, state ascoltando Radio Peter Pan. È arrivato un messaggio criptico da parte di... Scusa, ho sbagliato, volevo mettere una base, invece è partita una canzone, ma tant'è. Dicevo, è arrivato un messaggio criptico da parte di Bruno.
2: Di Bruno,
1: che
2: di Bruno.
1: Scrive, Bruno Cat. Poi va a capo e scrive una E in maiuscola. Poi va a capo e scrive una G maiuscola. Poi va a capo una quindicina di volte e scrive a capo doppio a capo altre due volte e scrive una C maiuscola
2: e aggiunge sotto: buongiorno, io già sveglio, aprono per essere attivo e reattivo appunto per farti gli auguri, buona giornata.
1: Secondo me anche lui è passato per il Montenegro come i ragazzi di prima. A proposito della penisola balcanica, ci sono anche loro.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Saluto gli amici che stanno rientrando dal Montenegro. Io sono Simone, Loredana e Ciro e noi stiamo rientrando dalla Bosnia Erzegovina.
2: Ecco.
3: Ciao ciao, buona domenica a tutti.
2: Simone, Loredana e Ciro, la Bosnia Erzegovina, spiegami da che parte sta adesso. Sono passati vicino al Montenegro anche loro?
1: È lì su, sì.
2: Ah, no, è la Bosnia Erzegovina.
1: Se zoomi ti dice anche il nome di quei paesi che non vedi.
2: No,
1: è appena sopra il Montenegro.
2: È più sotto. Ma ascoltate un attimo, voi che ve ne intendete? Chiedevo a Giovanni che non capisce nulla. Ma il Montenegro una volta di chi era? Della Serbia, della Bosnia oppure del Kosovo?
1: Negli anni 90 c'eri, già facevi il DJ.
2: Ma non me ne fregava nulla, ma lo chiedo adesso perché c'ho una.
1: C'era la Jugoslavia.
2: Sì.
1: C'è stata la guerra a metà anni 90 in Jugoslavia.
2: Io due ci hanno fatto un disco, Miss Sarajevo.
1: Una volta finita la guerra, si sono tutti divisi in tutti quegli stati lì.
2: Serbia, io ho conosciuto Maya. Adesso Maya è una sarajevolina. No, vabbè, quindi, lascia stare.
1: E chi è Maya?
2: Non la puoi conoscere.
1: Ma di cosa stai parlando?
2: Che è ora di mettere la prossima canzone.
1: Se mi hai chiesto la storia dell'ex Jugoslavia, e poi ti immagini Maya anche te.
4: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.
5: Peter Pan.
4: Forever Fun.
5: Forever Fun.
4: Forever Young.

0: 2018 Luis Fonsi, Steph London, Calypso, che Tatiana ci ha mandato un video che se la ballava tutta contenta.
1: Tatiana, volevo farti notare che nel retrovia, cioè dietro nei sedili dietro tuo figlio è agonizzante che dice mamma mi hai rotto le palle con questa canzone a bassa.
0: Ma non per la canzone.
1: Sì. E perché cosa?
0: Lo diceva così in generale nella vita. C'è la cantante Maya che ha mandato un messaggio nel frattempo ricordando i vecchi tempi quando sì. te lei negli anni 90 facevate cose.
1: Ma non facevamo nulla, era una che cantava. Ciao ragazzi, sono Valeria in direzione verso Caorle con Maya, la cantante.
0: Brava Valeria, buona domenica.
1: Allora, attenzione, dovevamo leggere questo messaggio del
0: dove
1: tuo amico.
0: Dovevamo, ne sono arrivati diversi e abbiamo selezionato questo.
1: Vabbè, allora, da dove parto? Da qui. Buongiorno.
0: Leggi.
1: Oggi si vendemmia, un saluto da Ciano il Gabbiano da Nervesa.
0: Ciano il Gabbiano un giorno vinse un ticket della sala giochi.
1: Ok.
0: E da lì arrivarono dei messaggi e degli ascoltatori che dicevano guarda che ma è Ciano il Gabbiano quello famoso. E ho iniziato a dire boh non lo so ma immagino di sì, non è che ce ne siano tanti in giro di Ciani i Gabbiani.
1: Dipende, sul Montenegro almeno un paio ce ne saranno.
0: E poi... da lì l'ho anche conosciuto alla Grey Show perché ci siamo incontrati quando sono stato a fare la diretta con Peter Pan.
1: Sì.
0: Lui a parte essere molto simpatico ha partecipato a un programma televisivo, quelli tipo di Max Real Time, adesso non so dirti su che canale me lo sono dimenticato, che era il contadino cerca moglie.
1: Ah ok.
0: Ha fatto svariate puntate alla ricerca della moglie.
1: Solo che il gabbiano sembra rimasto in gabbia.
0: Non l'ha trovato.
1: No, non l'ha
0: esposto. Ma l'ha trovato fuori dal programma.
1: Cioè
0: ha trovato una ragazza che si prendesse cura di
1: della produzione?
0: Sul canale 9, guarda.
1: Sul canale 9 l'ha trovata? Una sirena?
0: No, quella l'ha trovata su un altro canale. 393 73 66 240.

0: Barry Can't Swim, Dance Dance Dance. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è l'Happy Ending parte 1. Alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi, categoria lavoratori sempre molto presente, quindi il lavoro nobilita l'uomo, sì. Base nobiliare anche per
1: beh,
0: lui.
1: Per lui certo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Da Marco della Treviso Mare Servizi.
1: No.
2: Oggi si va sempre al lavoro, come sempre. Buona no. giornata a tutti.
0: Però no, su di lui sempre... abbiamo un dubbio.
1: Sì. Il dubbio è, il come sempre non è vero, caro nostro ascoltatore. Ogni volta che io e Joe passiamo davanti il tuo Treviso Mare Servizi, lo troviamo chiuso.
0: Sì, noi allora ci siamo passati un paio di domeniche sì. fa, che abbiamo fatto la diretta a Caorle al Baia Blanca.
1: Sia l'andata che il ritorno.
0: Lo riconosci perché ha dei loghi giganti di Radio Peter Pan.
1: Esatto.
0: E abbiamo detto, oh, lui ci ascolta sempre, guarda che è aperto, guarda che è aperto, sì. così la via alla macchina. Era chiuso.
1: Ogni volta così. Però mi dice di essere sempre aperto, come sempre. Probabilmente lava le auto a casa. E non lo fa.
0: Abbiamo
1: lì,
0: sbagliato indirizzo.
1: Sì, abbiamo sbagliato indirizzo.
0: Porca miseria.
1: Non lo so, non lo so.
0: Fra poco torniamo con la seconda ora dell'Happy Ending.
3: Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan.
4: Radio Peter Pan.
3: Peter Pan.
5: Sport. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: All'autolavaggio sono le 8:02.
11: Peter Pan O'Clock.
13: Breaking news.
14: Buongiorno da Umberto Cascone. Sparatoria in Svizzera. La polizia parla di diverse vittime. Stando alle pochissime informazioni ad ora disponibili, una o più persone avrebbero aperto il fuoco. Le squadre di soccorso sono al momento sul posto. In Tibet, nuova frana nell'area della maxi alluvione che coinvolge anche il Nepal. I detriti creano un secondo sbarramento nella valle con relativo lago. Cresce il rischio esondazione. Axios rivela a Mosca. Il capo della CIA ha proposto un vertice a tre tra Trump, Putin e Zelensky. Avrebbe avuto un ictus Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana in condizioni gravissime. L'ex 5 Stelle a Cuba per un reportage per ore è rimasto in coma. Ora è cosciente e parla con i medici, che però sconsigliano il rientro in Italia sul volo messo a disposizione da Palazzo Chigi. In Islanda si profila una vittoria del no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Il sì avanti a Reykjavik, ma con un margine inferiore alle previsioni. Nei quattro collegi rurali, dove lo spoglio è ancora in corso, i sondaggi davano in netto vantaggio la risposta negativa. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino. La Fiorentina affonda in casa contro la neopromossa Frosinone, che vince 3-0. Pioggia di gol tra Monza e Udinese, la spuntano i friulani per 3-2. La Juventus batte il Parma 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF!
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it. All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x 65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
18: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
19: Forever Fun, Forever Summer.

0: Sei bravissimo, come Carlos Vives assieme a Shakira e la loro bicicletta, Giovanni. Bravo,
1: hai voluto
0: bravo.
1: La bicicletta e pedala. Adesso pedala. Seconda ora dell'Happy Ending parte 1 con Gio d'Angelo. Buona domenica, 30 agosto. 9 minuti dopo le 8 alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Poi da ogni messaggio che arriva Angelo si appunta una parola chiave che ci servirà.
0: Guarda quante parole mi sono appuntate.
1: 4 parole per adesso, pochissime. C'è Defa che ha attirato l'attenzione di Angelo che non sapeva in cosa consiste l'asta del fantacalcio. Lui scrive: asta del Fanta di ritorno da Jesolo in direzione Motta di Livenza, prima tappa a prendere i tramezzini da mia mamma. Quindi le priorità nella vita sono asta del fantacalcio e tramezzini della mamma. Poi il resto può accadere qualsiasi cosa.
0: Non sapevo come funzionava, adesso ho capito tutto, non ci parteciperei mai comunque.
1: Secondo me però è in ritardo per l'asta del fantacalcio, perché già si sta giocando la seconda giornata.
0: Vabbè, ma oggi è una giornata dei ritardi, la tizia che va a controllare la secchezza dei vigneti che stanno già vendemmiando e lui che pensa al fantacalcio quando ormai è troppo tardi.
1: Non è che ci stanno arrivando i messaggi di 3 settimane fa?
0: È probabile, sono rimasti nella loro memoria dei loro telefoni prima di andare in vacanza.
1: Quindi lui ha realizzato tutta la sua squadra del fantacalcio, adesso sarà pronto per vivere un'incredibile stagione e forse vincere i premi messi in palio dalla sua lega.
0: Sai questa cosa che mi stupisce del fantacalcio? Una domanda velocissima, che è questa, io che non sapevo una mazza, ma il fatto che io possa utilizzare calciatori che arrivano anche dalle squadre che non prediligo, non è un po' un controsenso, domando?
1: Beh, vabbè, ci sono dei calciatori che dici sono obiettivamente forti, li prendi.
0: Ho capito, ma se fanno parte della squadra che mi sta sulle palle non è giusto che li usi.

0: cazzo.
1: Angelo, se ci fosse il fantacalcio sì. della radio, sì. non prenderesti solo speaker di Peter Pan, li prenderesti anche dalle altre radio.
0: Sì, della concorrenza, per cioè, cui
1: soprattutto. Tipo un nome.
0: Che merda.
1: Un
0: che
1: nome
0: sono.
1: Che prenderesti?
0: Dalla concorrenza?
1: 393-7366-240. Messaggio scritto, messaggio vocale. C'è un nuovo disco molto figo. È quello di Siri. Si chiama Breathless.
0: Sì, ma il nome di chi? Dai.
2: Attenzione. Non

0: basta, saluto basta. Luca che dice bello il fantacalcio ma meglio la passera, così giusto per forse intendeva il vino, non lo so.
1: Ha scritto davvero questo?
0: Sì, ha scritto esattamente.
2: Ma Luca, ma contieniti un pochettino. Già l'altro che non riusciva a piazzare il gabbiano, adesso arrivi tu con sta cosa, dai.
0: Vabbè, comunque volatili, volatili sempre presenti in questa radio. C'è un bimbo, senti.
3: Ciao Peter, ciao. Oggi stiamo andando a Franciacorta per vedere una gara di go-kart e per tifare un nostro amico. Ciao a tutti.
0: Okay. Ciao, forza al tuo amico.
2: La gara in Franciacorta qua come sarà?
0: Beh, anche lì c'è il vino, come il passerina, no, lì c'è il Franciacorta.
2: Dovevi dire corta. Dai, Giovanni, dovevi dire corta. Cosa c'entra il vino e la passerina? Vai avanti col prossimo messaggio.
0: Stavo pensando ai vini.
2: Lo so.
4: Dai, che domenica! Buongiorno da Marco.
5: Noi lavoriamo nei campi.
4: Okay. Buona domenica. Ciao.
0: Bello, questo l'hanno mandato
2: con la terra in bocca.
0: L'hanno mandato nel 1998 tramite Messenger. Questo messaggio è arrivato adesso. Buongiorno, oggi sveglia presto per una gitarella in montagna con l'amico, gli amici, quindi questa è categoria gita.
2: Con Messenger nel 98.
0: Non c'era già.
2: Esatto, Messenger. Appunto, Giovanni, dai.
0: L'ho detto per dire. 393-736-6240. Gita, lavoro, sport, relax. Sì, chi te l'ha fatto fare? Perché sei già sveglio?
2: Troppo facile con tutta sta tecnologia. Dillo con la terra in bocca anche tu. Vedi?
6: Happy ending. Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido, mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino, lui mi dice: stai tranquillo che ci sono le amiche. No, fra, ne capito.

0: quindi Riccardo si è sentito in dovere di raccontarci che...
1: Ciao da Peter Pan, sono Riccardo. Noi oggi sveglia presto per andare alla Fiera degli Osei di Annone Veneto. Ciao, buona giornata.
0: Lì di volatili ce n'è tanti.
2: Ma precisamente, questa Fiera degli Uccelli, ogni quanto la fanno intanto?
0: La faranno ogni anno?
2: No, secondo me più volte nel corso dell'anno, perché spesso arrivano messaggi come che stiamo andando alla Fiera degli Uccelli, Fiera di qua, Fiera di là.
0: Beh, ce ne saranno tante in giro per, per il mondo.
2: Sei sicuro?
0: Adesso di uccelli ce ne sono tanti, non c'è abbastanza spazio per una fiera per mostrarli tutti.
2: Tu scherzi, ma tutti quelli che ci stanno in giro per le altre foreste che non sono italiane, sicuramente ci vorrà una fiera dedicata per ogni nazione, no?
0: Chiaro, è importante.
2: Dalla parte i tucani, dalla parte i gabbiani, dall'altra parte i merli, è così che funziona, insomma, è giusto farle diversificate in più posti, bravi, e in più giornate dell'anno.
0: C'è chi scrive, ciao, io con la mia mamma a fare assistenza al nonno al posto della badante, che è comunque una bella domenica.
2: Ha con l'H però, perché cioè si sta divertendo. Ha. Ciao, io e mia mamma a fare assistenza, hai capito?
0: C'è anche chi bussa.
2: Sì.
0: Toc toc, buongiorno Joe e Angelo, io ho fatto 11 km di corsa, buona domenica a tutti.
2: In realtà c'è scritto TikTok.
0: Vabbè, lì è una bussata.
2: È contaminato comunque dai social, vabbè, non importa, è una bussata. La fiera della bussola? Quando la fanno?
0: La fiera della bussola, bisogna che ci orientiamo un secondo e poi la facciamo.
3: Ma un bel reggaeton stamattina.
0: No,
2: basta Tatiana, cazzo.
0: Mettiamo un bel disco reggaeton.
2: Ah, ce l'ho pronto, guarda, è già qui pronto, posso metterlo?
0: Sì.
2: 3, 2, 1, via, reggaeton.

0: le sperla con pom pom.
1: Tiesto, Seven, Gucci Mane, dal 2017, boom, su Peter Pan, un disco. Aspetta. Di quelli che dice, ma che bel reggaeton.
2: Ma un bel reggaeton stamattina.
1: Ah, che bel reggaeton.
3: Casino. Ah. Ma secondo te gli ascoltatori come ci immaginano da fuori?
1: Allora.
3: Pieni di braccia, di dita, che schiacciamo bottoni, urli. Au!
1: La nostra fortuna, bella, Angelo, sì, è che andando in onda a quest'ora della domenica,
3: sì,
1: mattina.
3: Non ci ascolta nessuno.
1: A parte che non ci ascolta nessuno, soprattutto dei nostri colleghi.
3: Ma
1: e qui, e questo ci regala della libertà. La gente a quest'ora sta dormicchiando, comunque si è svegliata, non sta ancora capendo, dice, ma tutto quello che sto sentendo è reale,
3: è un sogno.
1: Probabilmente,
3: ragazzi, solo noi vi regaliamo dei sogni, e soprattutto i colleghi della concorrenza ci ascoltano questa mattina, lo dico,
1: sì,
3: io,
1: sì, per, sì, fare, sì, il fantacalcio
3: anche. Ok, cosa dovevamo dire?
1: Niente, metti la pubblicità, tra poco torniamo, c'è un altro pezzettino di happy ending,
3: cioè, tutto che sta sto intro, sto bordello per andare in pubblicità,
1: per mettere la pubblicità.
3: Ah, vabbè, ciao
4: Radio Peter Pan, happy ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
14: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
13: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
15: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
16: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
17: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
18: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
19: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: su Radio Peter Panda in Oro Outwork e Mr. G con Electro.
1: Buongiorno,
0: è vero che quest'anno sulla DJ Academy di Peter Pan insegnate anche con la borraccia come si fa a percuotere a tempo?
2: Mi hanno chiesto un sacco di persone cose da aggiungere nel programma dell'Academy.
0: Questa.
2: Sinceramente non c'è tempo per imparare a sborracciare, lo faremo prima o poi. Buongiorno a tutti, buona domenica.
3: Ciao anche a te Angelo.
2: Ciao anche a te Angelo, c'è Omar che scrive ciao ragazzi, buongiorno, buona domenica.
0: Grazie Omar.
2: Non ha aggiunto altro.
0: Giusto, cosa vuol dire?
2: È il primo messaggio che manda alla radio.
0: Bravo Omar, benvenuto. Poi
2: c'è lui, noi abbiamo parlato tanto di uccelli questa mattina.
0: Sì.
2: Abbiamo parlato di aironi, di gabbiani,
0: tucani,
2: di passere. Mm. E lui usa il vezzeggiativo, senti.
4: Ciao Radio Peter Pan, noi oggi stiamo a correre a Passerella di Jesolo MX Pass. Siamo carichi, siamo in tanti e andiamo a divertirci.
0: Bravi. Come?
4: Ciao Radio Peter Pan!
2: Qualcuno si è caricato un po' per...
0: Qualcuno ha parlato di Fiera dei Josei dietro nelle retrovie?
2: Può essere che qualcuno stesse parlando di quello. C'è la tua amica Ele.
5: Ciao ragazzi belli. Allora
0: tesoro.
5: Innanzitutto
0: tesoro.
5: Auguri di nuovo ad Angelo.
0: Grazie.
5: Li avevo già fatti su Instagram.
0: Ah,
5: se no si offende.
0: Cioè,
5: vabbè, comunque allora questa mattina solita camminata di attivazione e poi direzione Caorle per una giornata di stacco. Devo prendermi un po' di stacco dai lavori della casa, quindi con il fidanzato andiamo a Caorle e bacioni dalla Ele.
0: Ciao. Devo dire che Ele, la Ele si tratta, è continuamente in giro ovunque. Sai che mi ha fatto gli auguri dandomi del pesantone. Buongiorno pesantone, tanti auguri.
2: Ragazzi dovete stare attenti ad Angelo perché lui piazza dei tracciatori GPS su di voi e vi segue dappertutto.
4: Ma un bel reggaeton stamattina.
2: Un bel reggaeton ce lo metti?

0: Piemonte.
1: Piemonte che oggi fa un po' fatica ad ascoltarci, però Angelo, c'è qualche problema di frequenza.
2: Il maltempo della settimana scorsa ha rovinato i ponti.
1: C'è però una tecnica.
2: Sì.
1: La tecnica è: ripristiniamo tutto con la voce del mago Giuliano, si aggiusta qualsiasi cosa.
3: Bella, buongiorno.
2: Mago Giuliano che si è trasformato direttamente da mago in
1: magone.
2: No.
1: Quella roba che c'è in gola. Che...
2: di quello che hai detto nel fuori onda.
1: Non lo so, paperone.
2: Sventra?
1: Paperoni.
2: Ok.
1: Non lo dico in onda.
4: Ho visto che parlate di passere.
2: Sì.
4: Qui ci sono anche i fenicotteri rosa.
2: Ah, ecco, vedi, fenicotteri rosa.
1: Dalle sue parti sta andando a sottomarino. È vero, quando tu passi su quel tratto di strada da una parte c'è il mare, dall'altra parte c'è il mare, ci sono i fenicotteri rosa.
2: Sì, sì, fanno la fiera lì dei fenicotteri rosa. Doveva dire altro?
1: No,
2: della Vergine?
1: No, non doveva dire altro, ma c'era una signorina che ieri ha presenziato uno degli eventi di Radio Peter Pan e ne è stata deliziata.
5: Buongiorno ragazzi, buona domenica.
1: Buongiorno.
5: Volevo dire, magnifica serata ieri sera a San Sebastiano con Lady Ellen e Marco Baxo.
2: Grazie.
5: Lady Ellen magnifica, una carica di energia stupenda.
2: Brava.
5: Stupenda, davvero.
2: Sì.
5: Ci anima di forza, di ballare. Di tanta musica. E poi lei è fantastica. Ciao, buona domenica a tutti.
1: Però oltre al direttore Lady Ellen c'era un altro personaggio del quale non ha capito il ruolo.
5: Comunque aggiungo un 10 e lode anche al ragazzo che non so chi è. Bravissimo a ballare, quello travestito col camice bianco e la parrucca bianca.
1: Un pirro.
5: Non ho capito bene il ruolo.
1: Ma nemmeno lui.
5: Non lo so. Bravissimo, super.
2: Sai che forse
1: lui è Rocky Festaiolo, un pirla, e non sappiamo nemmeno noi il ruolo.
2: Ma secondo me è un po' il ruolo dell'ornitorinco.
1: Sì, lui è molto rinco. Tra l'altro lo senti dopo nell'Happy Ending parte 2. Non sarà da solo, ci sarà anche Alice.

0: Ma un bel reggaeton stamattina.
1: Ma sono tutte reggaeton queste. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy nell'Happy Ending parte 1. Buongiorno.
2: Quella, buongiorno. Questa è la versione sveglia tutti.
1: Sveglia tutti. Bravo, è come quando giochi a nascondino che arrivi per ultimo. Questo è libera tutti. Questo è sveglia
3: tutti.
1: Devo
3: dire che il mago Giuliano, peraltro da me inventato, perché io ho dato vita al mago Giuliano, ne ha una gag per ogni situazione. Ha un audio per ogni situazione. Bravo.
1: Carrellata di messaggi variegati. C'è Luca che dice che sei l'imperatore del reggaeton, Angelone imperatore del reggaeton. C'è okay. La Cri che ti fa gli auguri, grazie, in ritardo, grazie, per il tuo, grazie, compleanno, grazie. Anche lei, la Ale, dice ciao fantastici, intanto auguri a Angelo.
3: Grazie, grazie.
1: Non ho più nemmeno il tempo di messaggiarvi,
3: grazie,
1: quindi
3: sei molto impegnata, molto impegnata.
1: Leonardo e Giulia dicono qui siamo un po' addormentati, che ne dite? Una bella sveglia, sì, musicale,
0: tipo. Ma un bel reggaeton stamattina,
1: sarebbe il caso.
3: C'è Giovanni che sostiene che noi stiamo facendo una gran confusione stamattina, tanto che gli ascoltatori non riescono a capire quello che sta succedendo. Lui stesso non capisce.
1: Ma io sono qua dalle 7 del mattino, non sto capendo cosa sta accadendo, figurati uno che ascolta la radio.
3: Ma tu devi metterti nei panni dell'ascoltatore medio, che di fatto un po' sta guidando, sta facendo cose, non sta attento, e quindi sente le stupidaggini e ride, ma non vuol dire che debbano per forza essere linkate tra di loro, Gio.
1: Tra l'altro ascoltatore medio nel senso proprio di dito me. Ciao ragazzi, sveglia presto per fare, no, per andare a Maniago a fare un volo panoramico in elicottero questo pomeriggio. Il messaggio che manda Michele, bello.
3: Questo pomeriggio, ma quanto tempo prima ci va?
1: Vabbè, insomma, magari parte da distante.
3: Sì, perché far girare le pale dell'elicottero a mano prima che si avvii è lunga.
1: Stavo pensando che c'era un collegamento, sì, adesso puoi mettere anche un disco. Sì. C'era un collegamento, sì, su questo messaggio nel tema di base di questa puntata.
3: Che Giovanni mi ha fatto notare, se sei tanto stato attento.
1: Stiamo parlando di volatili, anche lì far l'elicottero col proprio volatile.
3: No!
1: Certo, 393 736 240.
3: Helicopter!

0: Sugue Pechegno in Salova, che dici, che bello.
1: Dai, che domenica! Super sound!
0: Super sound. C'è bisogno di smaltire le fatiche del sabato sera, e la domenica mattina è il momento ideale per farlo.
2: Ok.
0: Anche perché non vedo alternative, se non ti riprendi la domenica,
2: la
0: non
2: notte,
0: vedo quando tu lo possa fare.
2: Sì.
0: C'è Caio da Pordenone che dice: camminata al parco delle Torrate per smaltire le birrette di ieri sera. Allega foto per spiegarmi perché si chiama parco delle Torrate, perché ci sono delle torri lì in mezzo,
2: no,
0: al parco.
2: Scusami, adesso io sono della Vergine, sono uno preciso, ne vedo solo una.
0: Ma perché nella foto ce ne stava una sola?
2: Ah, ok, ok, ok.
0: L'altra ce l'ha nelle mutande. Allora. Buongiorno, direzione aeroporto di Treviso.
2: Sei un coglione, stamattina. Ma sei scemo.
0: Direzione aeroporto di Treviso, si parte finalmente per le ferie. Da Alessandro, Sara e Futura, perché ha ascoltato Lucio Dalla e quindi ha detto: se nascerà una figlia chiameremo Futura.
2: Esatto.
0: Che al ritorno domenica prossima farà un anno. Benvenuta,
2: Futura. Brava,
0: Futura,
2: sarai un motore efficientissimo. Devi dire altro?
0: Non lo so, che lei è molto avanti, si chiama Futura.

0: dirtelo anche Sandro, che ha detto: sai Angelo, stamattina mi è venuto in mente che
1: sei sempre in grande.
0: Grazie, sei sempre Sandro. In grande.
2: Grazie.
0: Sei sempre in grande. Chiudiamo quest'ora del happy ending parte 1, poi si cambia rotta con il messaggio che manda Barbara.
2: E dice?
0: Che dice: stanotte non ho dormito.
2: Ok.
0: Divorata dal senso di colpa.
2: Cioè?
0: Perché ieri sera vi ho traditi.
2: No.
0: Ma la cosa peggiore è che mi sono divertita moltissimo. Ed è ancora peggio, perché quando tradisci qualcuno e ti diverti, noi ci stiamo ancora peggio. Sai con chi ci ha traditi?
2: Non lo voglio sapere, con chi?
0: Eleonora Dallan.
2: No. Se sarà. Cosa facciamo? La perdoniamo?
0: No. La archiviamo, blocchiamo questa chat, non voglio più sentire niente.
2: Subito.
0: Fra poco c'è la terza ora e sarà bellissima.
2: Allora, non abbiate paura, però colpa vostra.
0: Soprattutto.
2: Avete dato messaggi così.
0: La prossima ora, a differenza delle prime due, sarà comprensibile. State con noi a fra poco, sì, te lo giuro.

0: Podcast.
1: È una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Radio Peter Pan. Chi non si batte, è troppo forte.
5: Peter Panno Clock.
6: Ma dai che sono già le 9:03.
5: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
7: Spostati, fai spazio. Da lì a Liber arriva qualcosa di maxi.
8: Ma ci starà qui?
7: Ma sì, allarghiamoci un po'.
9: Così va bene?
7: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
10: Come birra Peroni bottiglia 66 centilitri a 99 centesimi.
7: Sì, ma fai spazio che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
11: Ali, migliora la vita. Breaking
12: news. Buongiorno da Umberto Cascone. In Svizzera ci sarebbero almeno un morto e cinque feriti nella sparatoria avvenuta attorno alle 3 di stanotte all'ippodromo di Schachen ad Aargau, capoluogo dell'Argovia. In Tibet, soccorsi a rischio dopo la maxi alluvione che ha colpito anche il Nepal. Registrata una nuova grande frana e i detriti sbarrano la valle in un secondo punto, si forma un altro lago, cresce il rischio esondazione. È vigile e ha parlato con i medici Alessandro Di Battista, ricoverato alla Havana in condizioni gravissime. Secondo le poche notizie arrivate da Cuba, l'ex 5 Stelle potrebbe aver avuto un ictus. Il personale dell'ospedale per ora sconsiglia il rientro in Italia. Palazzo Chigi mette a disposizione un aereo. Cremona in ginocchio dopo la violenta tromba d'aria e la grandinata di venerdì. Migliaia di auto danneggiate e alberi caduti, tetti scoperchiati su decine di edifici e chiese, 43 i feriti. Mattarella ha chiamato il sindaco per esprimere vicinanza. Ci fa sentire meno soli, dice il primo cittadino. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino, mentre la Fiorentina sprofonda in casa per 0-3 contro il neopromosso Frosinone. Pioggia di gol a Monza, dove festeggia l'Udinese 3-2, il risultato a favore dei friulani. La Juventus invece batte il Parma 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17:30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17:30 per la nuova stagione dello Sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
14: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Sfogatoio in diretta.
15: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
16: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: La cucina che sogni vale di più.
0: Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.

0: Forever Young come Peter Pan, dice Shade in questo disco.
1: Shade,
0: in un'ora, terza ora dell'Happy Ending, in un'ora ci saranno un sacco di cose fichissime. Saluta tutta la famiglia Mazzariol che ci ha mandato un bel messaggio.
1: Partiamo salutando il più quello che dovrebbe venire escluso, il morosetto della Emily, perché ci sono Andrea, Marzia, Emily e Sally più Eric, il suo morosetto, che stanno ascoltandoci in viaggio verso dove?
0: Verso il parco dei Pioppi, quel parco divertimenti senza elettricità. Tra l'altro io mi immagino Eric, che è il morosetto, che l'hanno aggiunto
1: tutta la famiglia.
0: No, che corre dietro la macchina perché l'ha lasciato giù. C'è qualcun altro che dicono:
1: beh sì, buongiorno, buongiorno Tomici, questa mattina visitiamo questo. E cos'è questo?
0: Il parco Grotta Cascata.
1: Ok, ok.
0: Direzione Pegognaga, dove ci sono solo nutri e nebbia. Io mi dissocio da questo che scrive Fili da Verona. A salutare i miei figli che sono dai nonni. Qualcun altro invece, ultimo giorno di preparativi,
1: perché parte per le ferie in Trentino e si stacca la spina fino al ritorno, poi tra i boschi, passeggiate, funghi eccetera, si divertirà. Ciao Nicola da Venezia.
0: Abbiamo raccolto i motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Per ogni messaggio abbiamo tirato giù una parola chiave. Abbiamo raccolto queste:
1: aspira chicchi,
0: buon compleanno Angelo,
1: verifica della siccità,
0: tornare dal Montenegro col Montenegro,
1: la cantante Maya,
0: asta del Fanta,
1: Joe partirà per le ferie,
0: fare gare di ciclismo,
1: vendemmiare bene con la Benna,
0: dormire dopo il lavoro all'ospedale,
1: Fantacalcio è incoerente,
0: mandare audio dal 98 con la terra in bocca,
1: un bel disco reggaeton stamattina,
0: tutto sto bordello per andare in pubblicità,
1: mostra dei tucani,
0: mostra dei gabbiani,
1: mostra degli aironi,
0: mostra degli uccelli,
1: i fenicotteri mangiano carotenoidi,
0: elicopter. Bravo. Queste le parole che abbiamo raccolto. Se avete capito, gran parte delle parole fanno riferimenti a volatili, quindi oggi mezz'oretta musicale. No. Abbiamo bisogno delle vostre teste per fare una raccolta di informazioni. Tutte le canzoni che vi vengono in mente a tema uccelli.
1: Io ho paura, Giovanni.
0: 393-7366-240, non temere.
1: Beh, insomma.
0: Non temere, Angelo, sarà bellissimo, sarà un bel viaggio musicale.
2: Attenzione. No.

0: Is So Sad nell'happy ending alla ricerca di canzoni che siano a tema uccelli, perché sono tornati molto spesso nei messaggi di sveglia stamattina, e quindi abbiamo detto: ma ci saranno delle canzoni che parlano di volatili?
1: Anche troppe, Giovanni, non riesco a starci dietro. Partiamo con lei che ha richiesto questa.
2: La rondine di mango.
1: Ok,
2: è un uccello.
0: Ok, beh, certo, la rondine è...
1: chi è che non la conosce?
3: Nonostante tu sia la mia
0: bella, ma ricordiamoci sempre che una rondine non fa primavera. Allora, a proposito di primavera,
1: allora c'è lui che si chiama, non si chiama, che ci richiede povero gabbiano. Allora, come non metterla?
3: Povero gabbiano,
0: Gianni Celeste,
3: hai perduto la compagna.
0: Possiamo rientrare in un mondo un po' più Peter Paniano con quella che ho selezionato io?
1: Sei sicuro?
0: Se?
1: Allora va bene.
0: Perché ho detto: ma sai cosa? Quando si parla di grandi volatili non si può non nominare l'albatros.

0: Mi piace che so fare l'uccello, perché oggi il tema è ornitologo nella terza ora dell'happy ending. Stiamo raccogliendo, come facciamo sempre tutte le domeniche a quest'ora, canzoni a tema. Canzone a tema oggi, ornitologia, perché tanti messaggi che ci avete mandato che spiegavano i motivi per i quali eravate svegli trattavano questa questione, tanti uccellini.
1: Solo questa questione.
2: C'è una canzone con tema uccelli.
1: Sì.
2: L'Uselin della Comare.
0: Ok, lui ne dice uno, poi questo l'ha eliminati, ma diceva il pulcino Pio.
3: Esatto.
0: Poi
3: allora, come non mettere I Like a Bird di Nelly Furtado.
0: Nelly Furtado, è vero.
3: Tema azzeccatissimo, mi sembra.
0: E allora, nell'ordine c'è il pulcino Pio.
1: Te lo mettiamo subito.
4: In radio c'è un pulcino. In radio c'è un pulcino. E il pulcino Pio. E il pulcino Pio. E il pulcino Pio. E il pulcino Pio.
0: E il pulcino Pio. Il pulcino Pio.
1: Ho capito che è
0: il
1: pulcino Pio.
0: Poi abbiamo detto Cochi e Renato, l'Uselin della Comare.
5: E un po' più in giù vuole al volare l'Uselin della Comare. Un po' più in giù vuole al volare l'Uselin della Comare.
1: Basta.
0: Che grandi.
1: Ed infine la grande Nelly Furtado.
0: Grande!
1: I Like a Bird.

0: volata da uccelli.
1: Sì, però solo come un uccello, ma non specifica quale.
0: Vabbè, sì. Evidentemente. 393 736 2640, se te ne viene in mente una di diversa.

0: chiama War Life, il disco di Fisher su Peter Pan. Vedi, anche Fisher fa parte del gioco. Cioè, perché dici, io mi sono chiamato Fisher come pescatore.
1: Tema pesci.
0: Martin pescatore.
1: La prossima settimana facciamo il tema pesci, Giovanni.
0: Carrellata di canzoni e tema uccelli per chiudere i Trashmen Surfing Bird.
2: When everybody said about the bird.
1: Mamma che distorsione.
0: Perché è l'uccello che surfa, nella fattispecie. Poi c'è Gianni Morandi che parlava di un uccellone.
3: Quel gufo con gli occhiali.
0: Si può dire uccellone a questo?
1: L'hai detto tu, come hai detto anche l'ultima canzone che sentiremo, ve lo dico subito.
0: Poi vabbè, c'è Claudio Baglioni.
3: Sì. Passerotto, non andare via.
0: Sabato pomeriggio, basta. Anche se è domenica mattina, vabbè, secondo Angelo c'era Sil.
1: Sì, beh.
0: Vola come un'aquila, però ho detto, sai cosa, secondo me tutto questo si può concludere in eleganza.
1: Questa è farina del sacco di Giovanni.
4: Ora duro.
1: Se mi spieghi che cazzo c'entra, lo voglio duro.
0: Mi è venuto in mente che magari fra poco c'è lo spicchiettino finale dell'EPL.
1: Adesso la lasci e tutti quanti gli editori, direttore, sappiano che Giovanni che ha scelto questo.
0: Fra poco c'è lo spicchiettino finale dell'EPL con una rubrica molto forte che si chiama Ma l'hai visto questo?
5: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray!
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: vostra scelta.
1: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
6: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Summer.

0: dal 2002 i Planet Funk. Used, ultimo pezzettino di Strada Insieme con l'Happy Ending parte 1. Abbiamo fatto una mezz'oretta nella quale abbiamo raccolto canzoni a tema ornitologia stamattina.
1: Sì.
0: L'ultima canzone rimasta un po' fuori concorso erano i Nomadi con
2: Gli Aironi Neri.
0: Gli Aironi Neri, dai.
1: Cioè, non è che ce ne fossimo dimenticati.
2: Il cielo.
1: È che ce ne avevamo un sacco da mettere. Potevamo mica tutta la mattina con sti uccelli.
0: Tra l'altro, sia io che Angelo siamo vestiti di nero e quindi io e te oggi siamo due Aironi Neri.
1: Più Aironi di così, piuttosto che zucche, come ci hanno, si hanno appellati prima.
0: Vabbè, insomma, spicchettino finale, succede una rubrica che è forse la più bella di questo programma. Si chiama Ma l'hai visto questo? C'è Angelo che, come tutti, passa il tempo sulla tazza a scrollare i social, alcuni video lo attirano di più di altri e dice aspetta che li faccio vedere, aspetta che li faccio
1: questa
0: vedere.
1: Questa mattina invece direttamente dalla tazza di Joe perché me li ha inviati lui.
0: Sì.
3: Invece di metterci in malattia dovremmo poterci mettere anche in buona salute, tipo oggi non vengo, mi sento ben troppo in forma per rovinare tutto al lavoro.
0: Ma infatti sto troppo bene, vorrei stare a casa.
1: Chi è che ha compiuto gli anni questo giovedì?
0: Te Angelo. Grazie. E quindi ti dedico questa.
4: Happy birthday to you.
1: C'è la candela nella zucca.

0: la nuova hit dei compleanni, la versione indiana di tanti auguri a te, però non sei mica l'unico a compiere gli anni.
1: Ah,
0: Angelo.
1: No, chi c'è?
0: Guarda, Benedetta ce lo scrive, dice: buongiorno, ho una richiesta, chiedo cortesemente se potete fare gli auguri a mio cognato Matteo, 1991, quindi c'ha 35 anni, ci ha scritto tutte le info. Dedica, prego.
1: Tanti tanti auguri di buon compleanno, Bel, dai tuoi cognatini preferiti. Stiamo arrivando, metti in fresca tutto quello che hai in casa. Che al fegato ci pensiamo domani.
0: Esatto, una perla di saggezza. Io gli metterei la canzone di tanti auguri a te indiana, vai, sì, a ripescarla, sì, per favore.
1: Certo che Benedetta, veramente, hai dato la benedizione al cognatino. Mettiamo gli auguri.
0: Estrema unzione.
1: Sì, esatto.
0: Che merda. Basta. Che schifo.
1: Basta, togliela.
0: La rubrica del malevisto, sì. Questo video del web divertenti, almeno secondo Angelo.
1: No, questo è secondo Giovanni sempre.
0: È un gatto.
1: Bravissimo, questo gatto.
0: I gatti sono sempre fantastici.
1: Attenzione, per te che ami lo sport, Gio, e quando non hai tempo perché sei troppo impegnato col lavoro,
0: recupero.
1: Questo è un saggio consiglio.
2: Io corro mezz'oretta tutti i giorni.
1: Sì.
2: E se salto un giorno dopo corro mezz'ora in più.
1: Giusto, infatti. Bravo, recupera.
2: Domani correrò 8 mesi e mezzo.
0: Beh, comunque, io ho collezionato un po' di più.
3: Peter

0: penso Peter Pan.
1: No, dilla allora, bene, i nostri amici Merck & Cremont.
0: Amicissimi Merck & Cremont, ricordo quella volta che li abbiamo accompagnati alla stazione
1: di San Donà di Piave.
0: San Donà di Piave, mi dimentico sempre che stazione fosse.
1: Era in macchina nostra, questo è importante.
0: Angelo, dato che abbiamo suonato due volte tanti auguri a te in indiano, c'è una tecnica, dato che tu hai appena toccato una tavoletta del cesso che è qua in studio da qualche mese e ti ho detto non toccarla che è sporca, è corso a lavarsi le mani.
1: Sì.
0: Però ci ha messo troppo poco tempo. La teoria prevede che tu debba cantare due volte la canzone tanti auguri a te veloce. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti
1: io
0: auguri
1: l'ho
0: a
1: fatto,
0: te,
1: l'ho fatto, l'ho fatto.
0: E di nuovo.
1: E l'ho fatto anche in indiano.
0: Basta. Dai, ultimi video del male visto questo. Sì, cosa hai selezionato?
1: Beh, quando trovate una bella ragazza dovete descrivere il vostro lavoro, sappiate che potete farlo così.
2: Lavoro nel campo della nel campo dell'ingegneria gastronomica applicata. Sono specializzato in prodotti ad alto impatto culturale, specialmente in Italia.
3: Cioè, che bello!
2: Sì, praticamente lavoro in una pizzeria da sport.
0: Ecco, questa è una rivisitazione di una vecchia gag di Aldo, Giovanni e Giacomo.
1: Adesso, ragazzi, io e Giovanni ci stiamo innamorando di questo soggetto qui. Questa mattina ci interpreta un brano ecclesiastico.
0: Sì, oggi è domenica, è il giorno del Signore, quindi magari qualcuno va o viene dalla chiesa.

0: giorno a fare i matrimoni come DJ e lo metto in sottofondo quando entrano gli sposi. Giuro che lo faccio.
1: Quello che non potete vedere sono i suoi capelli color paglierino.
0: Che figo che è questo.
1: Maria, mamma mia.
2: Peter Pan, happy ending.

0: Angelo, guarda che è una responsabilità, non è che puoi percuotere così la borraccia. È arrivata Alice che sta imparando a far radio, poi pensa che questo sia il modo giusto per farla.
1: Ma lo è, Giovanni, lo è, figurati. Cioè, voglio dire.
0: Grosso modo, Federico Scavo, Strump, state ascoltando Radio Peter Pan. Io la chiamavo Strump, poi ho sentito un'intervista di Federico Scavo che la chiamava Strump e ho detto, sarà la pronuncia giusta.
2: Da qui a Strunz il passo sarà breve, quindi capisco.
0: Prima di salutarci, sì, ci sono degli appuntamenti fichissimi.
2: Ma abbiamo l'imbarazzo della
0: domani. Cosa
2: per
0: c'è?
2: Esempio, un Peter Pan impatto al Ciano Beer Fest a Ciano del Montello in provincia di Treviso. Thomas Menegazzi e Fede. Ma se mancano loro, ragazzi, che festa è? E poi?
0: Boh, vabbè, ce ne sono tanti. Li trovi tutti sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
3: Peter Pan è pieno.
0: È finito così. Angelo, sì, abbiamo finito. Wow. Siamo arrivati in fondo. Dai l'appuntamento per la prossima.
2: La prossima settimana sarà più bella di questa, sicuramente. Ma domenica prossima sarà la migliore. Angelo e Gio vi aspettano. Mentre Gio vi aspettano domani. Vi aspetta domani mattina. Adesso arrivano Alice e come si chiama l'altro?
4: Arrivederci. Aspetta,
2: aspetta, basta. Scusa, Rocky Festaiolo.
0: Come finire male?
2: Dal ruolo indefinito.
0: Ciao belli,
2: ciao.
0: Buona domenica.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performance. Former Pink, in console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno, a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Farla amore.
12: Radio Peter Pan. Non si batte. È troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
0: Le 10 da 2 minuti.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
16: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan, Novali.

0: Madonna dal 2010 con Only Girl. In realtà Only Girl sarà un domenica scorsa. Questa domenica ci divertiremo molto di più.
1: Buongiorno Rocky.
0: Buongiorno Dall'Anna. Ah no, scusa. No. Alice, giusto?
1: Sì.
0: Mamma mia.

0: Inizia la seconda parte dell'Happy Ending, le 10 da 8 minuti, 30 agosto 2026. Direi anche chiudere in bellezza questo agosto, no?
1: Sì, giusto. Domani è l'ultimo giorno d'estate, almeno per quanto mi riguarda.
0: Esatto, ma in realtà sono molto contento perché là dall'anno oggi non c'è, ok? Perché lei dice sempre: no, ma manchi sempre, come ti permetti? Io sono sempre stanca. Guarda, dov'è la dall'anno? Non c'è.
1: Io l'anno scorso, sabato scorso, ho sostituito Rocky, oggi la dall'anno, e non so se mi identifico di più in Rocky o nella dall'anno, devo ancora capirlo.
0: Ti do un consiglio, lascia perdere, non ti conviene identificarti da nessuna parte. Comunque, tutto a posto, come stai? Tutto bene?
1: Bene, tutto bene, tu sei riposato?
0: Abbastanza. Dovete sapere che questa signorina qui nuova è venuta già ieri in sagra a trovare me, il direttore, doveva fare una leccata di fondoschiena, perché giustamente vado a vedere i miei speaker di Radio Peter Pan preferiti. È così che si fa all'inizio, è giusto?
1: Certo.
0: Allora, sai come funziona questo programma?
1: Sì. Questa domenica è happy o non è happy? Passiamo da qui? Allora, per me è happy perché ieri sera eravamo alla sagra.
0: Esatto. E per me è happy perché sei venuto anche tu, hai assistito a un grande show, ci mancherebbe. Hai avuto un po' una degustazione anche di quanto pazzi siamo, giustamente, non solo all'interno della radio ma anche fuori. Quindi, corretto, nella prima parte, quindi nella prima ora, chiediamo al 393-7366-240 se questa domenica è happy o non è happy. Nella seconda ora chiacchieriamo un po' tra di noi, raccontiamo un paio di notizie ai nostri ascoltatori, e nell'ultima ora entriamo nelle loro case.
1: Sì, con cosa si mangia a pranzo.
0: Bravissima! Quindi 393-7366-240, questa domenica
1: è happy o non è happy?

0: Cold Cori con Wish per questo Radio Peter Pan. C'è la Pianning parte 2 in compagnia di Rocky e d'Alice fino alle ore 13. Comunque io vorrei fare un salutino, ok, a tutti quelli presenti ieri sera alla sagra di San Sebastiano a Collumberto in provincia di Treviso.
1: Assolutamente sì.
0: Esatto, anche a tutte quelle persone che non mi hanno riconosciuto, che hanno detto che cavolo è sto folle pazzo con la parrucca tutto sudato, quel camice bianco. Rocky Pestaiolo.
2: Comunque aggiungo un 10 e lode addirittura anche al ragazzo.
0: Esagerato.
2: Non so chi è. Bravissimo a ballare.
0: Grazie.
2: Quello travestito col camice bianco e la parrucca bianca.
0: Grazie.
2: Non ho capito bene il ruolo. Non lo so. Comunque, bravissimo, bravissimo. Super.
0: Vabbè, dai, super. Un po' esagerato comunque.
1: No. Io sono d'accordo. Okay. Allora, Rocky, ti do un voto. Allora, 10, non 10 e lode. Perché
0: 11.
1: Va bene, 11. Dai,
0: grazie,
1: ti do 11. E il trucco di magia che mi è piaciuto di più è stato quando con la bacchetta magica hai fatto togliere la gonnellina alla ballerina. Guarda, quello
0: sì,
1: proprio il mio preferito.
0: Ma perché non l'hai visto subito dopo che mi sono levate anche le mutande col trucco di magia?
1: No,
0: quello
1: non
0: è stato
1: l'ho
0: molto
1: visto,
0: bello.
1: Per fortuna.
0: Ma come
1: per
0: no?
1: Fortuna non l'ho visto.
0: Hai anche applaudito. Bravo Rocky, bravo Rocky. Comunque è molto divertente.
1: Sì, molto divertente. Voto 11, te lo sei detto tu, io ti do un 10.
0: Va bene, voto 10, umili. Dai. Invece, se volete dare un voto anche voi alla vostra giornata dicendo se questa domenica è happy o non è happy, potete farlo al
1: 393 73 66 240.

0: Gugu Airastar con Woman qui su Radio Peter Pan. Stiamo cercando di capire se questa domenica è happy oppure non è happy. 393-7366-240.
1: Ciao Alice e Rocky, buongiorno, buona domenica e buona giornata. Speriamo giornata happy, felice come il sole di oggi.
0: Ok.
1: Sì, è dai. Una giornata happy.
0: È una giornata happy, almeno per noi lo è, visto
1: sì.
0: Che comunque noi facciamo sempre un bellissimo lavoro, ci divertiamo sempre un sacco.
1: Poi quando faccio le dirette con Rocky è il top del top.
0: Madonna, guarda, potevi anche non dirle questa cosa, però va benissimo lo stesso, io accetto, non si butta mai via niente di questi tempi. Poi abbiamo altri messaggi.
1: Domenica happy direzione Carle per una domenica di relax più Black Mojito nel nostro baretto di fiducia come due giovani pensionati abitudinari. Un abbraccio Ele e Sami.
0: Hai capito,
1: il
0: cavolo.
1: Black Mojito nel baretto di fiducia come due giovani pensionati è quello che mi serve oggi pomeriggio.
0: Ti serve oggi pomeriggio, ma il Black Mojito, scusa, che mojito è, scusa?
1: Non lo so,
0: è quello
1: però
0: normale.
1: È un mojito e quindi va bene lo
0: Vabbè,
1: stesso.
0: Basta che ti faccio ubriacare in poche parole. Ah, che bello, top. Però abbiamo anche un messaggio vocale.
1: Sentiamo.
0: Un po' maleducato.
2: Occhio Alice, che Rocky fa il navigato, ma è solo perché vuole appoggiare.
0: Ma non è
1: no.
0: vero,
2: attenta,
0: ma dai.
2: L'ha fatto anche con Federico.
0: Vabbè.
1: Come con Federico?
2: Attenta.
0: Ma in realtà guarda che lo faccio con tutti, non solo con Federico, con
1: che
0: te.
1: Che paura.

0: portarci alla conclusione della nostra prima mezz'ora assieme. Poi ovviamente, cioè, è giusto, è normale che la testa gira, perché quando bevi un sacco di mojito, stai
1: alla
0: male.
1: Fine. Abbiamo scoperto che il mojito, cioè il black mojito, è con l'aggiunta di liquore alla liquirizia.
0: Buono, cavolo!
1: Adesso, lo proveremo.
0: Adesso andiamo a prendercelo.
1: Andiamo.
0: Questa domenica è happy o non è happy?
1: 393-7366-240.
2: Radio Peter Pan, happy ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
8: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Sfogatoio in diretta.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
13: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana

0: scherzare, però Prezioso è stato un po' maleducato, secondo me. Ha sbagliato radio, fa Radio Tirana trasmette musica balcanica mentre...
1: Allora, bravo ma non bravissimo, quindi io andrei avanti.
0: Andiamo avanti.
2: Buongiorno Rocky, buongiorno Alice.
1: Buongiorno. Ciao.
2: Buongiorno Radio Peter Pan. Sono sempre Paolo dalla provincia di Pordenone.
0: Ciao Paolo.
2: Beh, sai Rocky, mi conosci. Dai, siete sfiziosissimi, comunque non c'è bisogno che ve lo ripeto.
3: Lo sappiamo.
2: Anche perché tu ne hai fatto un meme, quindi.
0: Ma sì, giustamente.
2: Senti, tu bene, come ti sembra la new entry?
1: Bella, come una ti bella sembra, ragazza, Rocky? Mi sembra, no?
0: Bella ragazza.
2: E
0: sì.
2: Niente, la mia giornata è happy. Sto finendo di fare le pulizie, come al solito, in vostra compagnia. Mi state facendo divertire tantissimo, come sempre. E niente, dopo vado a fare un giro, c'è una festa qui vicino a Spilimbergo e andrò a fare un salto là. E buona giornata Rocky, mi raccomando, sempre in gamba. Ciao Alice.
1: Ciao.
2: Bellissime e sfiziosissime tutte e due. Buona giornata, ciao.
0: Diciamo che lui è il fan numero uno dell'happy ending parte 2 della domenica, no? Ma quando ce l'ha dall'anno? Adesso che non ce l'ha dall'anno, fa che con te, fa un po' così lui.
1: Va bene, va bene. Però sfiziosissime è il complimento più bello che mi abbiano mai fatto.
0: Davvero?
1: Sì,
0: va
1: veramente.
0: Bene, sì. Ma tanto abbiamo anche il meme comunque. Aspetta, vediamo se lo trovo al volo. Eccolo qui. Aspetta.
2: Siete sfiziosi.
0: Alice, sempre lui. Comunque voto 10 per la ragazza per il momento, perché
1: davvero?
0: Sì, arriva sempre qui ben truccata, ben tirata, vestita in top, pantaloni lunghi, in tacchi, quindi una vera professionista per
1: non
0: il momento.
1: Non parliamo di bravura, ma parliamo solamente di estetica, ma come siamo superficiali, Rocky?
0: Vabbè,
1: ma
0: si fa un po' così qui dalla nostra parte, 393-7366-240, questa domenica è...
1: Happy o non happy?
0: Intanto 10.41 qui su Radio Peter Pan suoniamo un nuovo disco molto figo.

0: colazione e poi...
1: E poi la messa, giustamente.
2: E poi cosa?
1: E poi andrà a messa. No, ma cosa pensavi te? Guarda che non si fa così, eh. Ci sono un sacco di bambini all'ascolto.
2: Infatti, ne abbiamo...
3: Alice, tu sei nuova.
1: Questo
3: ma
1: è un bambino.
3: Quando Rocky ti vede, la prima cosa che fa, ti gira attorno.
1: È vero.
3: E ti fa la radiografia di come sei vestita.
1: È vero,
3: ti guarda
1: il
3: sedere, ti guarda il seno,
2: no, no.
3: Ti guarda il viso, i capelli. E poi forse ti dice ok, ciao.
1: E non solo,
3: questo è Rocky.
1: Ti sei dimenticato anche altri dettagli. Fortunatamente quella volta non mi sono messo a studiare per diventare ginecologo, perché sarebbe uscito fuori un disastro.
2: No, la prima volta però che sono venuta in radio, che ci siamo conosciuti, tu mi hai detto: ah, buongiorno, beh, chi sei tu? Perché non ti sei ancora presentata?
1: Beh, giusto.
2: Ma la radiografia l'avevi già fatta?
1: L'avevo già fatta tramite Instagram. Sì, sono andato
2: come
1: subito.
2: Tramite Instagram?
1: Certo, sono andato subito a spiare il tuo profilo. Di cosa ti occupi, tantissime altre cose.
2: Abbiamo qualcun altro.
4: La mia domenica non è assolutamente
1: come attiva, no,
4: perché mi sono svegliata con un dolore allucinante al collo, cervicali e chi più ne ha più ne metta.
2: Chi c'è in sottofondo?
4: Buona domenica.
1: Buona domenica.
2: Buona domenica.
1: Ai, vabbè, succede a una certa età comunque,
2: sì,
1: di avere questi dolori qui. Noi ce li abbiamo a 20 anni, figurati lei che ne avrà sicuramente, non penso il doppio, speriamo per lei, però insomma.
2: No.
1: E comunque di sottofondo era sempre lei che piangeva, eh.
2: Era lei che,
1: sì,
2: diceva
1: era
2: per
1: lei,
2: il dolore.
1: Era lei che piangeva per il dolore, esatto.
5: Ciao Radio Peter Pan.
2: Ciao.
5: Stiamo andando verso Porto Santa Margherita al mare.
1: Aspetta.
5: Scusatemi, mi sono dimenticata, vi adoro sempre, vi ascolto sempre.
2: Cara.

0: Con Dazzler accendo questo Peter Pan. Abbiamo altri dettagli su di me, no? Perché sto anche un po' prendendo un po' di paura io, giustamente.
1: Sì, non ti stanno descrivendo molto bene,
0: No, però sto dicendo la verità.
2: Sì, è vero. Mi sono dimenticato l'ultimo dettaglio, che Rocky dentro di sé ha una scheda tecnica con un relativo voto, la compila mentalmente ed ha anche il voto. Questa è la parte che mi ero dimenticato.
1: Quindi tu dai un voto ad ogni parte del corpo e poi fai la media. Ma la domanda è: la media la fai con la calcolatrice o ce la fai a mente?
0: No, sempre a mente, perché appunto ha una scheda tecnica molto che riesce a interpretare
1: elaborare
0: le cose molto velocemente.
1: Mi fido. Ciao raga, vi ascolto tutto il giorno e soprattutto quando sono al lavoro. Siete la mia compagnia e rilassamento mentale. Ciao, baci da Nicola.
0: Ciao Nicola, baci. Ma mi dispiace per Nicola che gli tocca sentire queste cose qui su di me. Non penso sia molto rilassante come cosa. Però insomma c'è qualcun altro che si sta rilassando forse un po' di più, perché dicono: ciao Radio Peter Pan, oggi io, mio fratello e mio cugino stiamo andando all'Aqua Splash di Lignano Sabbiadoro. Che cosa bellissima!
1: Rocky, ma vorresti essere all'Aqua Splash in questo momento? Preferisci essere qui con me?
0: Preferisco essere qui con te, perché ho ancora altri dettagli da vedere bene su di te. Non ti preoccupare. Adesso lo dico.

0: Alice non può parlare del black mojito, il mojito con l'aggiunta di liquore alla liquirizia. Ah. È piccola, non può bere quelle cose, deve, ecco, parlare di Fanta, no, estate al limone deteinato, perché se no non dorme, e gazzosa.
1: Hai capito, quindi Alice, devi stare molto tranquilla, perché i tuoi parenti ti spiano, quanto pare.
2: Ho capito, ma eri tu quello che ieri mi offriva da bere.
1: Io ti offrivo da bere?
2: Sì.
1: Ma certo, perché mi hai detto che in cambio poi mi davi qualcos'altro,
2: no!
1: Cavolo.

0: sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
1: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.

0: Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Panno Clock.
2: Le 11 da 2 minuti.
1: Peter Panno Clock ti è offerto da...
3: Cosa scegli, Mini o Maxi?
4: Maxi.
3: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
4: Tutto grande.
3: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
4: Maxi convenienza.
3: Ali migliora la vita.
1: Peter Pan Meteo.
5: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Peter Pan. L'Italia settentrionale in questa giornata di domenica sarà interessata dall'alta pressione subtropicale, una giornata soleggiata di cielo azzurro, cielo sereno poco nuvoloso in pianura e al mare con vento debole. Temperature proprio sulle aree pianeggianti che oscilleranno mediamente tra i 29 e i 33 gradi. Un po' di variabilità diurna solo in montagna sulle Alpi settentrionali, dove durante il pomeriggio non escludiamo qualche isolato e breve temporale di calore. Per la giornata di domani, lunedì, esordio settimanale ancora con questo anticiclone, e quindi nuovamente tempo soleggiato. Dettagli maggiori sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: 2016, Alesso con I Wanna Know, qui sulla TP3 Pan, le 11 da 7 minuti, Happy Ending parte 2 assieme ai Rocky e ad Alice. La prima ora è andata, è andata bene secondo me, dai, ci siamo divertiti,
1: ci
0: tutto
1: siamo
0: a posto?
1: Divertiti, ci siamo
0: stai
1: divertiti,
0: bene?
1: Sto bene.
0: Ti sei a tuo agio?
1: Bene.
0: Io sì, guarda, da Dio. Tranne stanotte che ho avuto quel mezzo dolore allo stomaco che mi ha fatto andare in bagno diverse volte e lanciare diversi fax, però insomma dai, tutto sommato.
1: Lanciare diversi?
0: Fax, è un modo carino per non dire che mi sono defecato addosso, ecco,
1: no.
0: Però insomma vabbè, se me lo fai dire, cavolo.
1: Tremendo, tremendo. Pochi anni fa, cioè in realtà 23, quindi non pochi, è uscito un film che si chiama Come farsi lasciare in 10 giorni.
0: Ok.
1: Sta arrivando il sequel, non sappiamo ancora come né quando.

0: chiamava "Come le donne rovinano le relazioni".
1: Ok, ne abbiamo tanti di motivi comunque. Come lo fanno le donne, lo fanno anche gli uomini. Ecco,
0: ecco, bravo.
1: Lo
0: ti sei corretto.
1: Vuoi darmi un bacino?
0: No. Evitiamo. E la vittima del suo esperimento, perché poi lei si è autosottoposta all'esperimento, okay, cioè ha voluto prendere un uomo per poi farsi lasciare in 10 giorni, è Benjamin. Benjamin allo stesso tempo però aveva fatto una scommessa con i suoi colleghi.
1: Ok.
0: E appunto la scommessa era quella di riuscire a far innamorare una donna in 10 giorni.
1: Ok.
0: Dopo una serie di autosabotaggi reciproci, alla fine è venuta fuori una delle storie d'amore più belle ricordate delle commedie romantiche anni 2000.
1: Ed è proprio quando provi a far cavolate che secondo me escono sempre fuori con quelle cose belle, no?
0: Ma perché l'amore non è bello se non è litigarello,
1: ma
0: dai, non era quello il detto.
1: Ma se ce lo dici
0: così.
1: Se ce lo dici te, guarda.
2: Attenzione,

0: Madonna con Dance Stereo a quest'ora di Peter Pan, le 11 da 13 minuti, c'è l'Happy Ending parte 2 e vi stiamo raccontando un pochettino, anzi Alice vi sta raccontando un pochettino del sequel che uscirà, del come farsi lasciare in 10 giorni, che poi già detta così, oh, stai dando dei consigli molto cattivi ai nostri ascoltatori, eh?
1: Abbiamo la protagonista Andy, che è una giornalista e che un giorno ha scritto un articolo su come le donne rovinano le relazioni. Si è poi sottoposta ad un esperimento, cioè come farsi lasciare in 10 giorni, e la vittima di questo esperimento era Benjamin. Alla fine però è uscita fuori una storia d'amore super romantica, stupendo, e super ricordata,
0: che poi l'abbia fatto le corna subito dopo, e quella è un'altra cosa,
1: no,
0: però insomma adesso
1: sappiamo,
0: vivono
1: Rocky,
0: felici, ben contenti, vanno a letto insieme, fanno un sacco di cose, bisticciano, quindi siamo molto felici.
1: Magari nel sequel arriveranno anche le corna, lo scopriremo,
0: chissà, magari come farsi lasciare in un giorno sarà.
1: La prima tattica era proibire tutte le uscite e addirittura anche non fargli fare sport.
0: No, questo è un po' esagerato comunque, poverina. Poi madonna, cioè vabbè che noi uomini stiamo un po' gelosetti ogni tanto, però
1: pochino,
0: insomma.
1: Aveva poi trasformato la casa in un regno di oggetti femminili.
0: Ok, vabbè, qua non c'è niente di male, io non lascerei
1: davvero?
0: Mai
1: davvero? No. Accetteresti casa tua tappezzata di piastre, mollette, elastici?
0: Sai che me ne frega a me, cioè, se ci mangio, se ci bevo e se ci vado pure in bagno, figurati se mi interessa altro.
1: Bravo, onesto, foto di coppia ovunque, in tutta la casa.
0: Assolutamente no, zero, proprio
1: troppo
0: no
1: dolce,
0: col cavolo, fatti da solo i tuoi selfie, modificateli tu con ChatGPT, con Photoshop, con quel cavolo che vuoi, ma a me lasciami stare.
1: Aveva poi trasformato una pianta in un simbolo di coppia, quindi aveva creato una responsabilità di coppia che spesso mette in crisi comunque le relazioni. E poi gli aveva portato in casa un nuovo amico a quattro zampe. Il problema era che lui era allergico a quelle
0: piccane. Ok, che bello, quindi magari era anche rosa con qualche glitter e qualche molletta in testa, bello.
1: L'ultimo è stato creare un nomignolo assurdo con cui chiamare il suo partner Benjamin, però lo faceva con la naturalezza, cioè una naturalezza incredibile.
0: Pasticcino.
1: No. Poi brividi.
0: Amore della mia vita. Come cavolo è che si dice?
1: Quali sono i nomi più cringe con cui vi hanno chiamato?
0: Esatto, 393-7366-240. Avete dei nomignoli che utilizzate tra di voi, tra partner? Perché di solito si usano, no, i nomignoli.
1: Rocky mi ha fatto venire i brividi.

0: Ciao belli, buongiorno.
1: Ciao.
0: Di fianco a me ho la mia paperola, detta anche Pipù, detta anche Rana Pisciotta, detta anche Pimpi Peppa, quindi direi molto cringhe. Oh no, cringhe.
2: Ma sono tutti imbarazzantissimi. Poi me la sto già immaginando la sua donna lì bella emozionata che si sta già eccitando. Amore,
3: ma che ne sai?
2: Continua a chiamarmi così, dai.
3: Ma cosa
2: hai altri nomi? Topolino?
3: Rocky Pippi Poppo. Allora, cosa ne sai tu di cosa succede nelle macchine degli altri?
2: No, in realtà guarda, se qualcuno mi chiamasse così veramente io uscirei, mi lancerei dalla macchina,
3: cioè,
2: al finestrino.
3: Non sai se lei è super cringata, come dice lui, oppure se è super excited.
2: Sì, me la sto già mangiando con la mano davanti alla bocca, no? Così che ride, fa no, no, no.
3: Qualcun altro ci dice: non è di coppia, ma una mamma chiamava suo figlio prosciuttino.
2: Buono!
3: Rocky, il mio prosciuttino.
2: Madonna, che bella cosa. Ehi ciccia, ehi ciccio, passerotto, stavamo... pulcino, tagliatella.
3: Stavamo parlando delle tattiche per farsi lasciare in 10 giorni, e oltre a chiudere in casa il proprio uomo e a tappezzare di fotografie di coppia la casa, ci sono anche dare dei nomignoli super cringe al proprio compagno.
2: Esatto.
3: E posso dire che funziona, almeno
2: funziona.
3: Con me funziona.
2: Davvero?
3: Ti lascio
2: esempio.
3: In 2 ore.
2: Sì?
3: Sì.
2: Ok, ma ti hanno mai dato un nomignolo magari particolare, qualche tuo morosetto, qualche tuo ex fidanzato?
3: Ma sono durati poco.
2: Davvero?
3: Cioè, allora, o è un nomignolo romantico, quindi lo accetto, ma se è un nomignolo cringe, durano poco.
2: Vabbè, giustamente, giusto il tempo di dire il nomignolo, pam, sei single,
3: esatto.
2: Finita.
4: Peter Pan, happy ending.

0: Google, Email, Angel, Ultra te, Moving to the Sun qui su Radio Peter Pan. Abbiamo discusso di un sacco di cose, di questo sequel che uscirà, come farsi lasciare, come farsi lasciarsi in 10 giorni.
1: Ce l'abbiamo fatta.
0: Esatto, vi abbiamo detto anche quali sono i motivi per farsi lasciare, giustamente.
1: Le varie tattiche.
0: Esatto, le varie tattiche, arrivando anche al nomignolo, che abbiamo scoperto che effettivamente se tu dai un nomignolo molto cringe al tuo partner, lui in 02 ti scarica, giusto?
1: Prosciuttino,
0: piccioncino, fenicottero. No, fenicottero non c'era, mi sa, mi è appena uscito. È solo dalla bocca, non ti
1: Vabbè,
0: preoccupare.
1: Io ti chiamerò Rocky Pestaiolo.
0: Esatto, e a proposito di tradimenti,
1: le mie distive in cui si tradisce di più sono, a partire dal 5° posto, la Toscana con il 15%. L'Emilia Romagna, io sono stata vittima di tradimenti in Emilia Romagna.
0: Quindi fai parte di quel 18%.
1: Terzo posto la Sicilia, il secondo posto abbiamo la Sardegna e poi il primo posto per eccellenza la Puglia.
0: Poi vabbè, diciamo che mi viene un po' così di istinto da dire questa cosa. Tanti giovani vanno soprattutto in vacanza in Sardegna e in Puglia.
1: Infatti.
0: Quindi è normale che poi queste cose capitino.
1: Invece in Sicilia, che la troviamo al terzo posto, abbiamo visto che ci sono molti più adulti in vacanza rispetto ai giovani. Quindi alla fine è una moda che
0: va anche tra i vecchi.
1: Tra i vecchi, ho detto gli adulti, dai, magari.
0: Che non siete altro. Però comunque.
2: Ti prego, mettimi la lingua in bocca. Ti prego.
0: No.
2: Per favore, mettimi la lingua in bocca.
0: Alice!
2: Per favore, te lo sto chiedendo.
0: Alice, ma ti sembra il modo? Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Bentornati a Pane con I Can Wait. Noi non vediamo l'ora in realtà di parlarvi delle prossime notizie, perché adesso si vola comunque. Andiamo dall'altra parte del mondo, si vola a Los Angeles, perché entro il 2028 dovrebbe arrivare, anzi in realtà il 99% arriva il primo aeroporto per i taxi volanti. Ne parliamo però tra pochissimo.
1: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio!
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
2: Cena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
11: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
13: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
16: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: Alice, ho capito, però.
1: Per favore, mettimi la lingua. Vabbè. Sì, per favore, devo stare.
0: No, basta, Alice, è un po' esagerato comunque. Ho capito che.
2: No, ragazzi. Allora, in realtà, volevo sottolineare che non sono io a dire.
0: Esatto, lo sottolineiamo.
2: La lingua tienitela nella tua. Di
0: ok,
2: tua.
0: Anche tu nella tua, però. Non permetterti mai più di fare una cosa del genere. Che poi stavo pensando, no? Che in realtà Papi potrebbe essere un omiglio bellissimo per un uomo.
2: Va bene, andiamo avanti. Stavamo parlando dell'aeroporto che ha appunto i taxi volanti, cioè la base per i taxi volanti che arriverà a Los Angeles entro il 2028.
0: Esatto, l'inaugurazione è prevista per il 2028 in vista anche un po' per le Olimpiadi, perché sappiamo, in caso non lo sapeste, dal 14 al 30 di luglio 2028 si svolgeranno le Olimpiadi a Los Angeles. Quindi è una bellissima cosa, giusto anche un po' per attirare l'attenzione, certo, ma anche per i ricchi.
2: Anche Rocky andrà alle Olimpiadi?
0: Sicuramente sì, a fare gare di twerk.
2: Sport orgasmo olimpico.
0: Orgasmo olimpico, e fidati che potrei essere uno dei vincitori, guarda.
2: Dubito.
0: Senti. Basta.
2: Rocky! I taxi volanti saranno completamente elettrici, dobbiamo sottolineare questa cosa, e poi ciascuno avrà una capienza di 4 posti, tipo la mia 500. Cioè
0: esatto,
2: più o meno
0: solo che la tua
2: lì
0: non vola, fortunatamente.
2: E non viaggia a 200 km orari.
0: La velocità della luce. Che in realtà è una bellissima cosa, però stavo pensando un po' anche a livello di costi, che sicuramente saranno elevatissimi, perché poi questi taxi volanti permetteranno di viaggiare percorrere magari 50-60 km in circa 12 minuti, che in realtà sono pochissimi. Beh, giustamente 241 km orari sono veramente tanti. Secondo quanto riportato dalle aziende, dai grandi colossi AAG e Archer Aviation, che sono appunto due grandi aziende che si occupano di taxi volanti, di organizzazione di eventi, di tutte queste cose qui, un volo in taxi volante dall'aeroporto di Hawthorne alla contea di Orange, famosa per le crociere eccetera eccetera, cose molto fighe, durerà 12 minuti appunto, come ho detto prima. Quindi invece di fare un'ora di macchina riesci in solamente 12 minuti a passare da una città all'altra.
2: Ma Rocky, la patente per guidare questi taxi volanti ce la faremo a prenderla, sì o no?
0: Non ci sarebbe la patente a noi, siamo come abusivi, no? Noi, ma figurati.
2: Ah, rubare

0: Sinclair con Cruel Summer, qui su Radio Peter Pan, e siamo volati a Los Angeles per l'esattezza, un po' per parlare di questa novità che verrà effettuata dal 2028, dove creeranno i primi taxi volanti che viaggeranno a 200 41 km orari, se non sbaglio.
1: Super veloci.
0: Taxi volanti, esatto. Però adesso noi ne prendiamo un altro di volo e da Los Angeles andiamo a New York,
1: dove Abby, che è una bambina che aveva solamente 4 anni quando ha deciso di voler sposare il suo infermiere preferito, perché
0: Madonna,
1: appunto era ricoverata all'interno di questo ospedale e si era innamorata perdutamente.
0: Mamma mia, ma sei un po' piccola però,
1: sì,
0: diciamolo.
1: Sì, quell'amore platonico,
0: sì,
1: che provano, capito, le bambine. Io mi ricordo verso il mio allenatore quando,
0: Madonna,
1: ero piccolissima.
0: Io per la mia farmacista, cavolo.
1: Come per la tua farmacista?
0: Certo, pensa che
1: spesso in farmacia.
0: Andavo molto spesso in farmacia, non per problemi mentali, perché quelli continuo già ancora ad oggi ad averli. Però appunto io vivevo in un appartamento, sotto avevo una farmacia, c'era questa farmacia super bella, gnoccona della Madonna, ma non me ero innamorato per il fatto che ogni volta che andava lì mia mamma a comprare le supposte, allora lì ero contentissimo e ero molto contento per il fatto che ogni volta che entravo lì mi dava sempre caramelline, dei ciucetti, lecca, okay. Quindi non ti preoccupare, non ti faranno male questo, prendi un chupa chups se sei a posto. Bello.
1: Rocky ha parlato di supposte e ciucetti. Bene, molto molto bene.
0: Ciucetti, ciucetti. No, non ho detto altro.
1: Comunque in meno di 24 ore, poi quando appunto Abby si è dichiarata, è stata organizzata una cerimonia simbolica, quindi l'hanno vestita da sposa, l'abito bianco, i fiori, la torta, gli anelli e addirittura anche una piccola automobile con la scritta Just Married.
0: Esatto.
1: Sposi proprio novelli.
0: Sì, diciamo che non è stato un vero e proprio matrimonio, che poi c'è gente,
1: certo,
0: che poi fraintende, dice ma questa differenza d'età che cos'è? No ragazzi, state tranquilli, tenete a bada gli ormoni, perché poi ogni tanto succede pure quello. È un per farla felice durante,
1: sì,
0: questa sua terapia, perché poverina stava male. Insomma è una bella cosa, perché tutti abbiamo avuto nella vita una cotta per magari una persona un po' più grande, verso un supereroe di un film, verso la vicina di casa, il vicino di casa. Quindi insomma
1: Abby ce l'ha fatta a sposare il suo infermiere preferito, tu la farmacista se no, e vabbè,
0: e
1: è
0: basta,
1: andata così, Rocky.
0: Pensa,
1: mi dispiace.
0: Anche tu sei singola, non ti preoccupare.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Fan.

0: true.
1: Yeah.
0: What? Every breath that you take, every word that you say, beautiful. Is still beautiful.
1: Anima e joy, qui su Radio Peter Pan. Che ci porta al termine delle nostre prime due ore insieme, incredibile.
2: Ma ne abbiamo anche una terza, eh?
1: Certo, e nella terza ora entriamo nelle vostre case.
2: 393-7366-240.
1: Brava!
3: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Chi non si batte è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
1: Mezzogiorno in punto.
3: Peter Pan O'Clock.
10: Breaking news.
11: Buona giornata da Umberto Cascone. In Islanda ha vinto il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Il risultato quasi definitivo dà il 52,5% dei voti contrari contro il 47,5% a favore. Nella capitale Reykjavik vincono i sì, ma in misura molto minore rispetto a quanto atteso. Calcio oggi in Serie A alle 18:30, Napoli-Como, poi alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. I risultati dei match di ieri: 2-1 Sassuolo-Torino, 0-3 Fiorentina-Frosinone, 2-3 Monza-Udinese e 2-0 Juventus-Parma. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17:30. Voi direte: ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto, e poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17:30 per la nuova stagione dello Sfogatoio, e lololollo a tutti quanti.
13: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, lo Sfogatoio in diretta.
14: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan.
15: Odisse di avviamento musicale 90-210.
16: Una canzone che faceva così.
17: Bring the action.

0: Chat, qui su Radio Peter Pan, le 12.05, è arrivato il momento, sì, di dare l'inizio alla nostra terza ora insieme, insieme a Rocky e insieme ad Alice, quindi sì. Qui all'interno di Peter Pan è pieno in parte 2, però nella terza ora...
1: Mi sta iniziando a brontolare lo stomaco.
0: Sì, davvero? C'hai così tanta fame, c'hai?
1: Sì.
0: E allora sai cosa facciamo?
1: Mm.
0: Entriamo nelle case dei nostri ascoltatori perché loro ci faranno venire ancora più fame.
1: C'è già qualcuno che ci ha fatto venire fame, ci ha mandato una meravigliosa foto di una griglia.
0: Esatto, però noi dobbiamo farlo così, con la sigla della cucina.

0: Planning parte 2 dell'ultima ora della domenica mattina, che significa voi potete inviarci le foto di qualsiasi cosa, di quello che state mangiando, delle wurstel, salsicce, grigliati, qualsiasi tipo di cosa, anche le foto delle posate, dei bicchieri, perché poi da lì ci piacciono un sacco, no? Giusto? Perché ne ha una collezione.
1: Io ci tengo che guarda, non te lo so dire quanto.
0: Quindi al 393-7366-240
1: che vi mangiate oggi?
0: No disco molto figo.
2: Attenzione, no

0: 12:13 minuti qui su Radio Peter Pan, Satisfy, Calvin Harris and JD. Certo, ovvio che siamo soddisfatti di vedere soprattutto le foto che ci state inviando al 393-7366-240 di quello che state mangiando.
1: Ciao ragazzi, buona domenica a tutti i Peter Paniani.
0: Stanco lui, eh?
1: Allora, io sto attendendo i miei figli per le 13, due figli.
2: Arriviamo anche noi.
1: E torta salata e il primo di pasta asciutta, tortiglioni precisamente, due secondi le costine marinate,
2: hai capito,
1: e il pollo, straccetti di pollo al limone,

0: due contorni, zucchine trifolate e patate al forno. Il tutto ovviamente fresco, non surgelato.
1: Beh, ci mancherebbe.
0: Tutto cucinato da me.
1: Oddio, fresco non so quanto in realtà, perché avrà sudato veramente tantissimo, quindi sicuramente non sarà molto tanto tanto fresco.
2: Comunque stiamo arrivando, finiamo la diretta e partiamo, dai, per vabbè, le 13.30 ci siamo.
1: Sì, mi piace questa confidenza che ci ho preso con gli ascoltatori, essendo che è la seconda volta che sei in diretta. È molto bella come cosa.
2: Qualcuno scrive, oggi a pranzo salsiccia al sugo di pomodori con purè, pesce, spinarolo, nocciolino impanato e fritto, budino al cioccolato, cioccolato e caffè e via.
1: Hai capito, la Cinzia? Beh, la Cinzia è una di quelle che la domenica non fa veramente un cavolo, si dedica solamente alla cucina.
2: Ma che ne sai, la Cinzia se fa le cose le fa fatte bene.
1: Ma guarda che sono andata a casa sua a mangiare io, per quello lo so, Basta. 393 736 240. E voi che ne mangiate oggi?

0: ma scusate, ma questa mattina cosa avete bevuto? Siete impazziti?
1: Siete sfiziosi,

0: amici dal 2013 con Wake Me Up. In realtà noi stiamo già svegli questa mattina molto presto.
1: Svegli e carichi.
0: Ma sì, infatti. Poi sicuramente c'è ancora qualcuno che è ancora a letto, perché sai, quelli grossi, no, che fanno impotenti il sabato sera, che fanno serata, poi la mattina dormono fino alle 13 più o meno e si perdono l'happy ending parte 2 quando noi entriamo nelle loro case, giusto?
1: Abbiamo chiesto che ve mangiate oggi e c'è qualcuno che si è fatto un viaggio da Treviso a Vicenza e si è mangiato nel viaggio 12 mignon.
0: Si è scofanati tutti, porca miseria.
1: Sono rimasti 3 nel vassoio.
0: Che poi posso dire, cioè da Treviso a Vicenza, durante il tragitto potevi fermarti a Castelfranco Veneto, guarda che eri di passaggio.
1: Qualcuno.
0: Ma infatti,
1: non avevamo ancora scroccato la colazione, effettivamente mancava una parte. Adriano da Roncadi invece ci scrive sempre in vostra compagnia e ci manda una foto di una meravigliosa griglia.
0: Esatto, abbiamo un sacco di salsiccia, pollo, salsiccia, pollo e ancora salsiccia. Vabbè, dai, Adriano va matto per le salsicce alla griglia, secondo me.
1: E poi c'è qualcuno che invece oggi ci dice: oggi a pranzo ci sono i tortellini in brodo come tutto l'anno. Un bacione, Alice e Valentina. A me mancano i miei tortellini.
0: Attenzione!
1: A me mancano i miei tortellini.
0: Dici
1: la mia patria.
0: Più.
1: Allora, vabbè, i tortellini. Allora, io non sono fan dei tortellini in brodo d'estate. L'ho detto.
0: Ma infatti, però, piatto super estivo, comunque, Alice e Valentina, complimenti, eh.
1: Sì. Però i tortellini Rocky ti devo portare a Bologna per farteli mangiare.
0: Davvero?
1: Cioè, una cosa. O te li porto a Castelfranco o vieni tu a Bologna.
0: Madonna, mi hai già invitato fuori a pranzo, non ci credo.
1: Hai

0: Back qui su Radio Peter Pan. C'è lui che scrive: io mangio i paccheri con insalata mista e anguria, mi sembra abbastanza per essere da solo. Sempre Paolo da Pordenone, buon appetito ragazzi.
1: Arriviamo anche da te Paolo, non temere, di fame ne abbiamo tanta. Ma,
0: infatti lui ci ha tirato un bel pacco addosso, però vabbè, non importa. Poi abbiamo lui che sta grigliando, quindi anche lì poi insomma bracciole, pollo,
1: però ci sono anche tante zucchine, salsicce, peperoni, poi cosa abbiamo? Pancetta, insomma ne abbiamo.
0: Poi?
1: E poi c'è qualcun altro invece.
2: Buongiorno ragazzuole di Radio Peter Pan. Beh, cosa si mangia? Oggi è domenica, mi trovo a Bologna. Beh, bravo. Non c'è altre cose da fare che di mangiare il ragù.
1: Sarebbe la mia imitazione questa, non sarebbe... ho capito, mi devo offendere?
0: Sì, la tua imitazione è da tonta.
1: Da tonta?
0: Sì.
1: Perché tonta?
0: Guarda qua. Ah.

0: Rocky Tonto. Certo che l'ho sentito, parla di me in questo, in questo disco.
1: Sì, infatti diceva Rocky è tonto.
0: E io parlo di te, Alice Tonta. Tanto alla fine siamo due tonti qui tirati Peter Pan che hanno giunto, portato al termine un'altra mezz'ora insieme delle Piani in parte 2. Siamo ancora all'interno delle vostre case, quindi al 393-7366-240 potete anche inviarci le foto di quello che state mangiando, però tra pochissimo vi parleremo anche di qualche notizia.
1: Sì, che vi mangiate oggi quindi?
0: Chi lo sa?
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter
3: Pan. Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: Life Jagger su Peter Pan alle 12.37 con Rocky e Alice. Stavamo parlando di quello che vi mangiate oggi. Ci
1: esatto.
0: avete raccontato, io mangio i paccheri, io mangio la grigliata, insomma, ci avete portato all'interno delle vostre case, ma ora andiamo verso il dolce.
1: Esatto, perché sappiamo benissimo che sì, sembra molto buono mangiarsi l'antipasto, il primo, il secondo, soprattutto i ristoranti, però i ristoranti, sai cos'è? Qual è il problema, secondo me? È che quando arrivi al momento del dolce, tanti ristoranti non ti offrono proprio quei dolci buoni, poi secondo me anche la scelta non è proprio così ampia in tanti ristoranti. E secondo Ignazio Iginio Massari, che è
0: un noto
1: pasticcere che ha partecipato a Masterchef come giudice, come ospite, dice che molti ristoranti fanno bene appunto gli antipasti, tutto quello che viene prima, poi sì. trascurano un pochettino il dessert.
0: Ma sia sul piano della scelta, che magari è ridotta, ma anche sulla qualità, perché

0: Esatto. Diciamo,
1: e infatti lui dice che questo rovina un po' l'esperienza complessiva anche del cliente, perché no, poi giustamente sì, ci sono quelle persone che magari si abbuffano di cibo durante magari l'antipasto, il primo, il secondo, poi e dicono il dolce non mi va. Poi sai, sono quelli invece che il dolce lo vogliono sempre come, come finale.
0: Vabbè,
1: giusto?
0: Il posto per il dolce lo si trova sempre, alla fine ci si tiene quel buchino nello stomaco per il dulcis in fondo. Rocky, lo sai il latino?
1: Non tantissimo. Meno

0: Sì, ok, ma detto da Eugenio Massari, che è un pasticcere, e io che sono sia panettiere che pasticcere, sì, lo posso solo confermare. Mm-hmm. Ci vuole tempo per fare i dolci bene, non è 5 minuti e hai fatto il dolce. Dunque già le cucine e le brigate sono sempre con l'acqua alla gola, sono sempre, esatto, veramente prese di corsa. Se smettono anche a fare i dolci, quando trovano il tempo? Devono stare 20 ore al giorno dentro in cucina.
1: Ma infatti secondo me, cioè, il problema dei ristoranti è che vogliono fare tutto, no, lì dentro. E invece secondo me servono proprio pasticceri molto preparati, cioè proprio dedicare proprio una parte solo per i pasticceri, quelli preparati, quelli che hanno anche talento, perché poi comporre un dolce, secondo me, fatto bene, soddisfare al 100% un cliente, non è semplicissimo, perché se lo fa lo chef che cucina i primi, no, secondi, è normale che non verrà mai quel dolce buono che ti cucina il pasticcere che lo fa per lavoro, capito?
2: Ma infatti volevo dire, oltre al tempo serve anche essere bravi, tipo io sono pessima in cucina, sia nel fare i primi piatti, secondi piatti, antipasti, ma anche nel fare i dolci, cioè proprio non ce la posso fare.
1: Poi giusto, giustamente, poi ci sono persone che hanno anche talento, mm-hmm, perché poi ci sono anche quegli chef che cucinano sia primi, secondi, antipasti, eccetera, però appunto hanno anche talento per i dolci, anche se secondo me bisognerebbe sempre un pochettino studiare, perché servono sempre studio, disciplina, sì, tutte quelle cose lì.
2: Ma è una provocazione nei miei confronti, è una provocazione. Stai dicendo che devo imparare a cucinare?
1: Secondo me sì, sai, ma... guarda, così a pelle secondo me non sai fare proprio un bel niente in
2: così
1: cucina.
2: Quando mi trasferisco ti porto da mangiare tutti i giorni. Ma sì, certo,
1: che bello, guarda, malattie per un mese.

0: Party Pitbull qui su Peter Pan. E a proposito di party e di eventi, noi di eventi ne abbiamo tantissimi.
1: Radio Peter Pan
2: Next event. Partendo per esempio dal lunedì 31 d'agosto.
0: Peter Pan Impatto al Ciano Beer Fest a Ciano del Montello a Treviso dalle 21.30 in console Thomas Menegazzi e Fede.
2: E attenzione perché Radio Peter Pan è media partner del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna. Dall'1 al 7 di settembre torna il Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, 36esima edizione tra tradizione, gusto, spettacolo, quindi sfida tra contrade, piatti tipici, concerti, un sacco di eventi di Peter Pan che adesso vi diremo. Vivi la magia del 36esimo Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna dall'1 al 7 di settembre.
0: E poi sabato 5 settembre abbiamo Peter Pan Palio di Montebelluna, dalle 19 c'è la Peripalio con Sister Gloria e poi dalle 22 il Pink Power con Steffi De Cicco, Francesca Voice e l'animazione tutta in rosa con Crew e Pink Beer.
2: Se non sarete di passaggio al Palio di Montebelluna, sempre sabato 5 settembre potrete venire a trovarci alle antiche sagre di Dest Campanelli, San Nimis in provincia di Olding, perché ci sarà un Peter Pan Impatto dalle 22 in console DJ Maxwell e Fedro. Poi avremo anche un Peter Pan DJ set alla settembre Latisanese, Latisana in provincia di Olding, sempre lì dalle 19.30 in console da VJ e Fede. Per maggiori informazioni contatta guarda sempre le nostre pagine social,
0: sito.
2: Sempre lì Instagram.
0: Ma dove
2: oppure
0: però,
2: Facebook,
0: no,
2: se no peterpan.it la sezione eventi.

0: Radio, Do You Mean, qui su Radio Peter Pan. Abbiamo terminato questa puntata, Alice.
1: No, di già.
0: Sei contenta?
1: Sì, molto.
0: Facciamo i saluti prima, dai.
2: Peter Pan Happy Ending.
0: Rocky torna domenica prossima dalle 10 alle 13 con l'Happy Ending parte 2, invece Alice torna
1: sabato dalle 7 alle 10 con Fede nell'Happy Ending parte 1.
0: Vi lasciamo in compagnia di tanta roba assieme a Salvo Gaiano e Monica Morgan. Buona domenica a tutti quanti. Ciao.
3: Secondo tempo.

0: Sport.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 13 in punto, ciao.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà. Ah no, quella è normale.
10: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
9: Ali, miglioro.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan.

0: sull'unica classifica di Radio Peter Pan e finalmente lo posso dire dopo un mese di Monica Morgan che vi sarete rotti le balle, sono tornato da solo, sono solamente io, quindi senza Monica come per dispetto. Allora io sono qui per annunciarvi le 20 canzoni più suonate su Radio Peter Pan. Io sono Salvo Gagliano, alla regia Andrea De Luca e Thomas Menegazzi. Partiamo con la posizione numero 20, Sad Girls.
1: Tanta roba!
2: Tanta roba!

Dato Aie, dico bene, fa così la canzone di Alessandro Garrido. Allora, vogliamo subito la posizione numero 17, nuova entrata, i Medusa, che piacciono tanto

visto che sei regia, vorrei capire quanto meglio si va solamente con me, senza Monica Morga, quanto andiamo lisci. Vogliamo, in che posizione siamo? Aspetta, perché mi sono addirittura perso. Ok, abbiamo un'altra nuova entrata e ce l'ascoltiamo a tutto volume di Swedish House Mafia.

In Your Eyes Alesso e One Republic, posizione numero 12 che ci piace davvero davvero tanto. Andiamo alla posizione 11 della nostra classifica Tanta Roba, alziamo il volume, Flamenco Paranoia.

0: 10 canzone. Restate sintonizzati su tanta roba.
1: Tanta roba!
2: Tanta roba!
3: Peter Pan.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio. E lolololo a tutti quanti!
7: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, lo Sfogatoio in diretta.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili. Scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
13: Inganno.
3: Forever Fun, Forever Summer.
1: Tanta roba,
2: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
0: Tanta roba, la classifica di Radio Peter Pan con Salvo Gagliano, Andrea De Luca senza Monica Morgan e con il supporto di Thomas Menegazzi e il supporto morale social di Lauri Mazzetti. Abbiamo altre 10 canzoni, quindi alla posizione numero 10, che perde un posto, troviamo Fred De Palma e Anita e Mischilla con La Testa Gira.
1: Tanta roba,
2: tanta roba.

Alan Walker e Ava Max in posizione numero 8 stabile. Voliamo alla posizione numero 7 stabile. Chi troviamo? Sentiamo.

0: Tanta roba! La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
1: E abbiamo appena ascoltato e alzato le mani con Peggy Goo, primo posto nella nostra classifica Tanta Roba. Ringraziamo Monica Morgan per l'assenza, grazie Monica, puoi anche non venire le prossime volte.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In. All In. Il meglio della settimana.

0: Ivan Polino.
1: Stiamo basando sulla classifica fatta dal New York Times sulle emoji più utilizzate nel 2025, però si riferisce al 2025.
2: Analisi che ha fatto il New York Times guardando un po' di dati pubblici dai vari siti che gestiscono le emoji e anche un po' analizzando ad esempio Reddit, social network.
1: Esatto.
2: Quindi guardando un po' l'internet che si muove.
1: Vediamo le prime 5 posizioni.
2: Vai.
1: Perché poi in realtà si arriva fino alla 20ª. Il quinto posto ci sono le manine congiunte.
2: Quindi se ce le avete siete in classifica.
1: Che io uso sia per dire grazie che per dire scusa. Poi al quarto posto c'è il cuore rosso.
2: Quello normale.
1: Quello più classico, esatto. Al terzo posto c'è la faccina con le lacrime di gioia dritta.
2: Sì.
1: Che nel 2024 era in seconda posizione, però quest'anno è in terza. In seconda posizione abbiamo, aiuto, sono uscito.
2: Abbiamo l'emoji che ride, quella obliqua.
1: Storta, okay. Quella da boomer.
2: No, non è da boomer, posto, è bellissima, lascia fare.
1: Al primo posto.
2: Al primo posto, al primo posto, base primo posto. Oh!
1: La faccina che piange disperata. Siamo disperati.
2: Ah, questo rappresenta proprio il nostro mood di quello che proviamo tutti i giorni praticamente.
1: Esattamente. Al primo posto c'è questa che nel 2024 era in quarta posizione, quindi ha fatto un zompo in avanti ed è arrivata al primo posto.
2: Vuol dire proprio disperati. Che siamo messi male, ragazzi. Se dal quarto posto mi è passato al primo posto la faccina che piange, però questa cosa non so come mai, ma nei nostri ascoltatori evidentemente o perché questo è un programma che cerca di portare del buon umore e a questo punto ci riesce, non si vede, cioè guarda tra le tante chat che sono arrivate,
1: tantissime,
2: tante faccine che ridono, tanti cuori, tanti porcelli, animali,
1: porcelli,
2: e c'era anche il porcello qua, guarda. Eccolo qua, il porcellino. Ascoltatore, okay, okay, qua, okay. Il vecchio marpione, faccine col diavoletto, faccine
1: con la manina davanti. Mani. Le scimmiette non si usano più.
2: Ragazzi, ho visto sparire le scimmiette. Sì, zero. Piace anche il messaggio di un'ascoltatrice che diceva: io una volta usavo la cacca e il dito medio, ma adesso sono migliorata. Ho deciso di mandare a tutti dei cuoricini. Così.
1: No, ma secondo me, perché poi adesso quelli che mandano i messaggi sono quelli gli ascoltatori più partecipi e di conseguenza sono quelli più allegri.

0: altro che sta sempre in mezzo al traffico, poverino, lo sentirete tra poco. È CBR secco che sta trasportando animali vivi questo giro.
1: Ah,
0: sì, perché è andato ad abitare a Tombolo e quindi fa trasporto di animali vivi.
2: Lo sfogatoio di Peter Pan.
3: Pronto?
4: Cicu, cicu, cicu, cicu, cicu, cicu. Gringhello? Sì, mi copi?
3: Sì.
4: Sì, sor camionaro, sto arrivando lì in verticale a fare una consegna.
3: Ma chi cavolo sei?
4: CBR Second Mike.
3: Scusi, mi sa dire cosa vuole?
4: Niente, mi serviva la vostra cartolina con l'indirizzo, passo. Oh.
3: Sì.
4: E niente, sto arrivando lì in verticale.
3: Cosa hai bevuto tu stasera?
4: No, guardi, io sono stanco morto, sono sveglio la stamattina alle 5.
3: E allora dimmi cosa vuoi?
4: Ancora, te l'ho detto chiaro e tondo. Mi serve l'indirizzo completo, QSL. E un attimo che questo sta a dormire ancora, oh!
3: L'indirizzo completo per venire da noi?
4: K!
3: Ma che cos'hai da consegnare?
4: C'ho le mucche!
3: Le mucche non sono da consegnare qua.
4: E come vuoi che te le consegno?
3: No, va in Cina.
4: Come va in Cina, oh?
3: Dimmi cosa vuoi!
4: E ti ho detto, mi serve la cartolina, l'indirizzo completo!
3: Dimmi cosa devi consegnare?
4: Ancora, che te devo, gli alberi di Natale? Sei più felice se ti dico gli alberi di Natale? C'ho le mucche, c'ho. Ma scusa, fate, non siete agricoltura, fate floricoltura?
3: Sì.
4: E allora le mucche vi serviranno, no?
3: Sì, va bene.
4: O vedi, allora, dammi la cartolina completa, va.
3: Ma quante ne devi consegnare, mucche?
4: Ce n'ho 12.
0: Ah, però.
3: 12?
4: E c'ho il bara pesante grosso.
3: E da dove partono?
4: 06.
3: Da 06?
4: K.
3: Ma noi non abbiamo ordinato mucche da 06.
4: E da dove le ordinate?
3: Noi non abbiamo ordinato mucche.
4: Oh, sto con rimbambito, non suonate, un attimo! Oh.
3: Dimmi.
4: E allora, devi svegliare. C'ho anche un 1100 urgente io.
3: Un 1100 urgente, bene.
4: Sì, K. QRV. Oh. QRV.
3: QRV. Ma perché vuoi il mio indirizzo?
4: Perché devo venire a consegnare.
3: Ancora.
4: Oh, c'hai i tempi veramente di mio nonno che è morto 20 anni fa. Te svegli?
3: Sì.
4: Ci sono puffi?
3: Se ci sono puffi.
4: K.
3: Sì.
4: Neri?
3: Neri anche blu.
4: No, canarini.
3: Canarini?
4: Sì.
3: Anche canarini, sì.
4: È un casino, io non sto regola col bara pesante. Ma tu hai capito di che stiamo a parlare?
3: No.
4: E infatti stai di cazzate.

cane nella casa, attenzione che si parla di sogni. Se si parla di sogni, ci sono delle scaramanzie legate a appunto quello che sogniamo, per esempio quello di perdere i denti. Ci eravamo fermati ai sogni più comuni: essere inseguiti, cadere nel vuoto, perdere i denti. Perdere i denti, secondo l'internet, è spesso associato a momenti di stress, calo dell'autostima o vulnerabilità. Comunque, ansia e stress, diciamo che per il momento la fanno da padroni, però c'è una leggenda che io ho sempre sentito fin da piccolo, che quando sogni di perdere i denti vuol dire che qualcuno attorno a te se ne va, ok? C'è chi mi ha risposto: va bene, ci metteremo una dentiera e ci troveremo qualcun altro. No, qualcuno di vicino muore, quello significa. C'è lei che dice: sognare di perdere i denti per me ha sempre significato la perdita di una persona, o la notizia di una perdita. Per me un fatto avverato. Anch'io l'ho sempre, cioè, nel senso, è una cosa che fa parte un po' della scaramanzia, di quelle cose che si fanno ma non ci si crede, ma in realtà ho sempre avuto prove anch'io che sia accaduto così. Poi altri sogni più comuni è essere impreparati ad un esame, ricorrente anche in età adulta, riflette il timore di non essere all'altezza delle aspettative. Quindi quando tu ti sogni di essere impreparato o impreparata ad un esame, vuol dire che c'è qualcosa che non ti senti proprio prontissimo ad affrontare. Altro sogno ricorrente, che io devo dire la verità al momento non ho mai fatto, è quello di essere nudi in pubblico. Nudi in pubblico simboleggia il senso di imbarazzo, la paura del giudizio altrui o la sensazione di sentirsi vulnerabile. Questo non perché io me ne batta del giudizio altrui, ma è un sogno che non mi è mai capitato di fare. A voi sì, per caso? In che situazione eravate? Cosa avete provato? Altro sogno invece molto ricorrente è quello di non trovare il bagno. Anche questo non mi è mai capitato. Rappresenta l'urgenza di esprimere

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Sport.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
4: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua. Perché?

0: No, vi abbiamo chiesto al 3 7 3 6 6 240, quali sono quelle cose che magari avete rinunciato di importanti durante il corso della vostra vita, e c'è questa ascoltatrice che ci sta prendendo un po' per il sedere. Ho rinunciato alla dignità, passo e chiudo, ascoltando voi. No, scherzo, vi amo.
1: La battuta della nostra signorina che ci ascolta.
0: Dovrai rinunciare anche al tuo dito tra pochissimo. Non ti preoccupare,
2: in
0: cara
2: che
0: nostra
2: senso?
0: Ascoltatrice. Perché noi facciamo tanto casino qui su Radio Peter Pan, no?
2: Eh?
0: E poi forte presenza di rumori strani, potresti perdere l'udito.
1: Ah, l'udito. Ah, ok.
0: L'udito è un'altra lingua.
1: L'udito. Altra notizia avanzata in questa giornata di martedì 18 agosto. Turista trova un'urna ceneraria abbandonata in spiaggia nel Foggiano, all'interno resti di un ottantenne.
0: Che figuraccia, però ti volevano proprio bene i tuoi familiari comunque.
1: Vabbè, magari se la son persa. Cioè, tu fai una cosa, quando cremi una persona, la vuoi magari, lo so che non si può fare, però magari vorresti spargere le ceneri nel mare, soprattutto nel mare di Marina di Chieuti.
0: Boh, magari se io li spargerei per caso, no? Casomai, magari passo con la polvere e li tiro anche su.
1: Ma che brutto, se non ti danno il permesso basta che lo chieuti a qualcuno e magari te lo dà. E quindi hanno trovato sul bagnasciuga sta urna. Adesso stanno cercando un pochino di capire
0: di chi è il vecchio, come si chiama, chi l'ha abbandonato.
1: No, non si dice.
0: Chi sarà? Sarà Chieuti. Chieuti. Non ce la faccio più.
1: Non ce la fai, sei stanco, eh? Vabbè, facciamo una cosa.
0: Un
1: visto che ormai

0: radio. Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio.
1: Peter Pan. La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umanità.

0: Bolina.
1: C'è un podcast che ogni tanto ascolto perché mi piace molto, adesso è in ferie, che è quello di Luca Bizzarri, che si chiama Non hanno un amico. Il titolo arriva da appunto quando tu non hai un amico che ti dica un parere sincero su quello che stai facendo, su quello che hai, che stai per fare, cioè della serie. Se io ti dico, oh, Edo, ho pensato che da domani mi faccio i capelli fucsia.
2: Vai, bellissima idea, complimenti.
1: Vengo,
2: ma fallo oggi, non domani, non aspettare.
1: Ho deciso che, non lo so, comincio a indossare le canottiere al lavoro.
2: Vai, da oggi, torna a casa e cambia.
1: Un amico ti dice, guarda, adesso io lo so che ti sembra una bella idea, no, ma guarda che stai facendo una cagata.
2: No, però in questo caso, con l'esempio che hai fatto, un amico ti direbbe fallo subito. No, un vero amico.
1: Quindi cosa succede? Che non avendo amici, non avendo persone che ti danno consigli, a un certo punto cominci a sbagliare.
2: Sì, c'è qualcuno che dice non mi fido di me stesso e delle mie scelte, figurati se mi fido degli altri.
1: Ho capito, però allora niente. Non fai niente. Cioè, questo è il discorso.
2: Non si fa niente così. Un altro ascoltatore, Davide, invece dice: buongiorno Segaz, chiedo consigli a mia moglie, visto che lei sa fare un ragionamento che è migliore di quello che faccio io.
1: Sì, capisco,
2: però l'ultima parola poi è sempre la mia. Cioè,
1: vabbè, perché
2: si
1: alla
2: fa
1: fine
2: consigliare.
1: Sì,
2: giusto così.
1: Io mi appoggio molto, ma in realtà io chiedo molti consigli prima di fare una cosa, che è quasi più sbagliato. Perché alla fine non
2: sentire troppi pareri, sì, certo. Perché dopo ti blocchi. Attenzione invece, perché qui abbiamo la special guest. Qualcuno di voi si ricorderà di lei per quella volta che ci fece tanto ridere con un racconto su un terrazzo.
1: Degli americani.
2: Vabbè, insomma, eccola qui.
3: Buongiorno Radio Peter Pan. No, io non chiedo mai consiglio a nessuno, mi fido solo del mio istinto. E vedo
1: dubbi.
3: Che quando non seguo questo va male. Ciao ciao a tutti da Carmen di Pordenone.
1: Non avevo dubbi, Carmen, sei la dimostrazione di quello che abbiamo detto prima.
2: Un'altra ascoltatrice, anche lei: buongiorno, io ho fatto sempre tutto di testa mia, non chiedo a nessuno.
1: Sono quelli che fanno le cagate poi.
2: Aia.

0: Dimmi che emoji mandi e ti dirò chi sei.
1: Sì, stiamo provando intanto già ad abbinare le vostre facce, le vostre storie, magari che ci ricordiamo tramite le chat di WhatsApp, e quindi possiamo andare un po' a ritroso e guardare cosa avete scritto e capire la vostra personalità, vedendo un po' effettivamente se corrisponde la cosa.
2: Come mi stavi dicendo te nel fuori onda, te dicevi queste sono quelle che uso di più ultimamente, sì. Quindi in realtà le emoji che avete possono dire sì in generale quali usate più spesso, ma più precisamente sarebbe quali avete usato più spesso nell'ultimo periodo.
0: Anche perché metti che, non lo so, te adesso t'arrabbi con qualcuno e mandi le emoji quelle dell'attenzione, del cartello triangolare giallo, attenzione, attenzione, ne mandi 12, quello improvvisamente
2: certo, ma infatti
0: sale in classifica.
2: Lo stavo pensando anche grazie al messaggio di un'ascoltatrice che aveva mandato la sua emoji dove c'era lei assonnata, probabilmente perché in questo periodo è molto assonnata, l'ha mandato più di qualche volta e improvvisamente è diventata quella che ha usato di più.
0: Vediamo la faccia di questa.
2: Ma non è assonnata in quella cosa lì. Allora dimmi quelle tue, Edo.
0: Allora io al momento c'ho, stavo controllando, allora c'ho il cuore rosso. Beh, al cuore, primo posto.
2: Allora il cuore rosso, ce ne sono due cuori rossi.
0: Io ho quello scuro in questo momento.
2: Allora quello scuro è al 12° posto, che sarebbe il seme di cuori, questa come emoji.
0: Al secondo posto c'ho la faccina che ride, quella storta, perché dopo passati 30 non puoi più utilizzare quella normale.
2: Quella è al
0: quella
2: secondo
0: obliqua.
2: Posto.
0: Bene. Al terzo invece quella che ride normale.
2: Pensa che tra l'altro questa è una classifica fatta dal New York Times, quella che rideva storta era al primo posto nel 2024, adesso è al secondo posto. Al primo posto cos'è che hai detto che c'è?
0: No, al terzo posto c'ho invece la faccina quella che ride normale.
2: Che è...
0: non obliqua.
2: Che è al terzo posto, okay. Effettivamente. Okay. Io le ho mandate, se vuoi aprire la mia conversazione.
0: Aspetta,
2: su WhatsApp, mi chiamo Andrea Nordio.
0: Eccolo qua tu c'hai.
2: Allora, io ti ho mandato anche le seconde preferite.
0: No, non puoi, le prime tre, dai.
2: La più usata per me è la faccina che ride dritta. Il secondo posto c'è il cuore, quindi tra l'altro sono proprio in classifica.
0: E al terzo posto hai le mani, quelle che pregano.
2: Che sono al quinto posto.
0: Beh dai, sei abbastanza in classifica anche
2: te. Sì, cioè mani che dicono, perché vuol dire sia grazie che scusa.

0: dedicato
1: All In.
0: All In, il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan All In. Peter Pan All In. Tra poco Mi Cassa è Stu Cassa con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan Squat.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
0: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: Non credo.
1: Io ci sarò, Demo.
0: Non credo.
1: Max ci sarà? Forse lui sì, forse lui è l'unico
0: forse
1: riconfermato.
0: Forse lui è l'unico riconfermato, sì, noi non credo.
1: Vabbè, allora in questo ultimo sabato di agosto, intanto buon ascolto con Amicassa e Stucassa estate. Ci ritroviamo tra 7 giorni con la nuova stagione.
0: Quanti giorni?

0: scritta questa finale, però
1: abbiamo delle 20 posizioni, delle chicche questa settimana che veramente meritano.
2: Due novità imperdibili.
3: Ma partiamo subito dalla posizione più bassa, la numero 20, che perde 5 posti, Gordo con Loco Loco nel Figo Sound Remix.

0: 5 posizioni, ragazzi.
1: Non me l'aspettavo.
0: Neanch'io.
2: Sorpresa,
0: però,
2: non me l'aspettavo.
0: Però Maxwell, che salutiamo, che non abbiamo neanche menzionato, lo sapeva perché non ha trovato nel suo conto PayPal il bonifico di questa settimana.
2: Peccato per Gordo, loco loco nel Figo Sandra Mix.
1: Questa settimana, la lì, un passo lì.
0: La lì, la là.
1: Alla buona numero 20.
0: Miguel Somi.
3: Posizione numero 19, perde 2 posti anche Highgate assieme a Shooks e Transwalks con la loro Pitchin.

0: che non è il best. Ci vediamo a settembre. Ciao! Io posso dirti che non vedo l'ora che esca, perché, è impronunciabile questo collettivo. Quindi direi che non me ne vogliate, però basta.
1: I Gate Shooks, The Walks,
0: Pitch in posizione numero 19.
2: Ok!
3: Perdono invece 6 posizioni in una sola settimana, dalla 12 alla 18. Jochen Miller con Ahmed Elmi e la loro Love Connection.

0: Ahmed, Elmi, Lost Connection in discesa qui a Mi Casa e Su Casa questa settimana alla numero 18.
1: Fermati.
2: Saliamo alla 17
0: che ci regala sempre grosse novità.
1: Da.
0: E anche questa settimana non sbaglia, la prima delle due new entry, Alessandra Roncone con Echoes of Light.

0: bella.
1: È molto, è molto
0: evocativa.
1: Dream.
0: Sì.
1: Una volta si diceva dreaming. Ecco Soplight, Alessandra Roncone. Posizione numero 17 della prima delle due new entry per questa settimana.
2: La numero 16 invece ci regala un altro brano in discesa che perde 5 posti in una settimana. Parliamo di Tiesto con Brianna Grace e la loro Beautiful Places.

0: Beautiful Places, quelli di una volta,
1: un po' meno quando scende in classifica.
2: Perché qua si scende, direi.
0: Si scende?
2: Si scende.
1: Yes, con Brianna Grace occupano la posizione numero 16.
2: Ok,
3: saliamo alla 15, dove troviamo
2: finalmente una salita, Neil Six con Odd

0: pensa al resto. Abbiamo fatto il riascolto
1: anche questa settimana, ex new entry dello scorso weekend.
2: Ci devo pensare
0: di nuovo. Sì, devi pensare. Tanto
1: Out of My Head, Nil 6, posizione numero 15.
0: Attenzione.

0: qui si apre una parentesi. Perché quando sono andato a riascoltarla ho detto cavolo,
1: cosa mi ricorda,
0: ma che bella, molto molto eterea, era malinconica ma non triste, ho detto cazzo bravo Max, che bello. Poi però avevo visto che avevo ascoltato Domino senza il remix e nel remix ho dovuto ricredermi su tutta la linea purtroppo.
1: Oxia, novità alla posizione numero 14 con Domino nel Space 92 remix.
0: Saliamo alla 13, dove guadagna un posticino Polly con Berga e il loro cuore a 90.

0: questo ce l'ha regalato.
1: Cuore a 90, Polly X, Berga featuring AFAF, che non diciamo, lasciamo un po' un filo di suspense. Posizione numero 13.
2: Ok.
0: Altra novità della scorsa settimana che sale e guadagna ben 4 posizioni. Dalla 16 alla 12, Gabri Ponte con T78 Outside World.

0: Qua sento odor di podio.
1: Sì.
0: Perché qua abbiamo toccato veramente delle corde molto molto sensibili.
2: E soprattutto il Gabri Ponte sa dove mettere mano e dove toccare per avere sempre grande successo. Sentiamo già in anticipo Profumo di podio. Questa settimana però si ferma alla numero 12.
0: Saliamo alla posizione numero 11, dove crolla di ben 5 posizioni Mauro Picotto assieme a Nifra con Like This, Like That.

0: fatto la scorsa settimana e questa settimana giustamente Maxwell ci dà la mazzata. Like This Like That, Mauro Picotto, Nifra, posizione numero 11 in discesa di 5 posti.
1: Loro si fermano alla numero 11, ci fermiamo anche noi per una pausa, torniamo tra poco con la parte croccante di Mi Cassa e Stucassa. State lì.
2: Fin qui tutto bene.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12 x 65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.
5: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora d'agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
6: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Forever Fun, Forever Summer.
11: Buona estate da Mi Cassa e Stucassa. We are back.
12: Ed è una minaccia.
11: Siamo tornati dalla 10 alla 1, pronti per scoprire la parte alta della classifica.
13: With the Crunchy Pop.
12: Crunchy Pop.
13: Ti dico questa cosa qui.
0: Hey. Posizione numero 10. Guadagna 3 posizioni rispetto allo scorso weekend. Dimension per Stan V, Lacrimosa.

0: posizione numero 9.
1: Ok.
2: Chi è che mi chiama?
0: Genitori.
2: La mia mamma, non posso rispondere, non posso rispondere. Ti chiamo dopo, mammi.
0: Genitori.
2: Mamma, ti chiamo dopo.
1: Alla posizione numero 8,
2: Olai Vanguz con Ven conmigo.

0: amico.
1: E noi ce ne faremo una ragione.
2: Credo di sì, perché passato un pezzo ne arriva un altro. Come questo alla numero 7 in discesa, Armin van Buuren con Richard Durand e la loro Always You.

0: perdono, eh. Armin van Buuren ha già perso un pezzo e
1: perde posizioni in classifica. Non bene per Armin.
2: Non bene.
1: No.
0: Armin van Buuren con Richard Durand, Always You, era la posizione in discesa alla numero 7.
2: Chi non scende mai è lui che si ferma questa settimana alla posizione numero 6. Sto parlando di Le Saint Perlu, Purple Disco Machine con Disco Cherry.

0: torbidi, anche perché Cassius non è proprio immediato come artista.
1: E infatti divide molto, ma a noi piace. Cassius, The Sound of Violence, in salita alla numero 5.
0: Siamo alla posizione numero 4, dove guadagna 3 posti Richard Duran con Air on the G-Strings. Questo sale e scende, risale, fa un po' quello che gli pare.

0: 6 Purple Disco Machine con Disco Cherry.
1: Alla numero 5 Cassius con The Sound of Violence.
0: E chiudiamo la 4 con Richard Durand e la sua Air on the G-Strings.
1: Non è cambiata la posizione numero 3 del podio di questo weekend, c'è sempre Milky con Just the Way You Are nel piano

0: ascoltando il meglio dell'ultima stagione di Micassa e Stucassa. Buona estate.
1: Tanta voglia di fare questa settimana, vero Max?
2: Posizione numero 2, stabile, cappella per Wittenberg, You Got to Know.
3: Ok.
2: E se tanto mi dà, tanto... Guarda, lo stavo per dire.
0: E come dice il buon Demos, tanto mi dà, tanto... Guarda, ti ormai...
2: Mi leggi.
0: No, conosco le tue frasi fatte a menadito.
1: Perché ne ho 4.
0: Esatto.

0: dico soprattutto niente ad Alice Fassina, perché ha sempre ragione lei. Ma
1: quello che tocca e non fa danni ma solo successi, il nostro DJ Maxwell.
0: Lui è come Remida, quello che tocca diventa oro.
2: Non lo farà anche per il prossimo weekend? Certo che sì, fra 7 giorni ci risentiamo qui su Peter Pan con Mi Cassa e Stu Cassa. Ciao!
3: Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
6: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: In my mind.
10: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: Fun, forever Fun, Forever Summer.
13: Su Radio Peter Pan,
12: Peter Pan,
13: c'è All In.
12: All In,
13: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: le opzioni che abbiamo esposto erano queste:
1: il tribale sopra appunto il sedere oppure le due strisce sul braccio
0: alla Dybala, magari lo ricorderete. Beh, a me piacciono comunque entrambe,
1: mamma mia,
0: sono eleganti. C'è un ascoltatore che ha cancellato il suo messaggio.
1: In verità è un'ascoltatrice e che aveva scritto che il tatuaggio più brutto era il nome del suo ex.
0: Ma te lo sei tatuato?
1: Mi sa di sì, perché ha cancellato il messaggio, quindi.
0: Anche chi si scrive mezza Divina Commedia sul costato fa abbastanza ridere, scrive lui. Però secondo me, cioè, dipende
1: ha
0: dal font.
1: Significato magari.
0: Se il font è bello sul costato, cioè, non è che mi dispiaccia.
1: La ragnatela sul gomito e le lettere sulle nocche.
0: Beh, le lettere sulle nocche sono swag.
1: Swag.
0: Ti scrivo SWAG. Swag. Swag.
1: Peter Pan ti scrivi domani.
0: Ma non ci sta Peter Pan.
1: Non ci sta, vabbè.
0: Sono 3-3, dai.
1: Il simbolo dell'infinito. Mamma, che brutto.
0: L'infinito no, dai, dipende.
1: Dai.
0: Con anche dentro i buchetti del simbolo dell'infinito le due iniziali della coppia.
1: E dopo puntualmente si lasciano.
0: Tatuaggi sul viso, dice lui, bruttissimi. Anche se quando c'è il Peter Pan hangover, Una notte da leoni, che i ragazzi se lo tatuano per finta sulla faccia, secondo me non stanno male.
1: Vabbè, ma meglio di no. La Mike Tyson.
0: Poi non vuoi scriverti qualcosa sulla fronte?
1: Deficiente.
0: Che fa serial killer.

0: Te, anzi, per esattezza. Aspetta.
1: Mamma mia.
0: È stata puzza?
1: Forse hanno preso male.
0: Cosa?
1: E le notizie di oggi sono pensavo avanzate male.
0: Pensavo le puzzate che tiriamo nel fuori onda. Va bene,
1: no,
0: non è importante.
1: Quelle non le devi nominare,
0: e allora dai, nominiamo la prima notizia avanzata, che riguarda appunto dei borseggiatori che stanno girando per Venezia, ma anche a Roma, che stanno andando viralissimi sul web. Dai, metti anche il loro video, visto che ci sta
2: attenzione,
0: sempre.
2: Attenzione, pickpocket! Attenzione, borseggiatrici!
1: Dico la verità, pensavo stessi per tirare un disco night così a caso.
0: Beh, se vuoi lo tiro,
1: no,
0: però magari
1: bisogno.
0: Più tardi.
1: No,
0: magari più tardi.
1: Magari al microfono.
0: E il titolo è: Venezia, vernice rossa e pistola d'acqua contro i borseggiatori. Bufera sugli youtuber.
1: Allora, la devono smettere. Io non sono a favore di sta roba. Che devi fare i video solo per fare i click e devi fare innervosire la persona. Quelli stanno facendo il loro lavoro.
0: A rubare, quindi.
1: Stanno rubando semplicemente dei portafogli per arrivare a fine mese, Rocky.
0: Vabbè, allora, questa cosa te non vai incontro a questa cosa semplicemente perché da giovane già la facevi.
1: Allora,
0: che andavi in giro a rubare portafogli.
1: Le cose.
0: In giro a rubare per altre ferramenta, perché poi i tuoi prodotti erano sempre scadenti. Ci sta, ci sta. Capisco.
1: Una volta ho assistito a una scena troppo bella, ve la racconto. Praticamente stavo lavorando in ferramenta, un tizio che veniva tutti i giorni in negozio, quindi non era amico, però era un cliente abituale.
0: Okay.
1: E c'era tanta gente, doveva prendere le cassette per le olive che ci avevamo all'entrata, quindi molto lontano dalla cassa.
0: E poi in un ferramenta vendere cassette di olive.
1: Vabbè, cioè, non voglio allargare il
0: sbagliato.
1: Discorso. No, vendevamo anche quelle. Gli faccio: guarda, paga 4 cassette. Prendile da solo che c'è un po' di gente. Sì, sì, tranquillo, di quanto mi fido. Il mio collega all'improvviso butta un occhio sulle telecamere e se ne era prese 7-8.
0: Hai fatto bene.
1: È partito a razzo, dice: guarda, adesso ti metto le mani addosso. E il mio collega pesava tipo 95 kg, era alto quasi 2 metri. E secondo me quel tizio ci ha avuto paura.
0: È andata male.
1: È andata male.
0: Però si è rubato via un sacco di olive.
1: No, non se le ha rubate perché l'abbiamo preso in tempo, perché noi ci abbiamo l'occhio vigile.

sogni ricorrenti o comunque sogni strani che ti è capitato di fare. Io ho letto un po' quali sono i sogni più fatti, i sogni più comuni dall'umanità: essere inseguiti, cadere nel vuoto, perdere i denti, essere impreparati ad un esame, nudi in pubblico e non trovare il bagno. Si parlava anche appunto di un sogno di un nostro ascoltatore che diceva: io mi sogno di cadere, però a un certo punto, prima di toccare il suolo, all'interno del sogno, cioè riprendo diciamo coscienza del mio volare e quindi rivado un po' alla Superman, dice lui. Che questo è strano, perché mediamente quando succede qualcosa di brutto nei sogni, tac, ti svegli, o comunque quando stai per morire, fondamentalmente nei sogni ti svegli, come quando stai per cadere, prima dell'impatto non ci arrivi mai dopo. C'è lei che dice: sognare di volare, poi cadere e rialzarsi era un sogno ricorrente che facevo, e ho capito che il suo significato è realizzare qualcosa nella tua vita, specialmente se il volo avviene sopra un campo verde. Per cui prova a fare mente locale, caro ascoltatore, se c'era un campo verde. Nel periodo che avevo questi sogni passavo un periodo abbastanza incerto, e poi dopo varie sfide me ne sono uscita vincitrice. Sono dei bei sogni, cioè sono dei sogni che stanno ad indicare che qualcosa sta cambiando al di fuori e al di dentro di te. Bello!

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Squat.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
0: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
14: All In,
0: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Polita.
1: Pronto?
2: Sì, ciao, sono Mario. Chiamavo, visto che siete nell'elenco degli invitati, chiamavo per la festa degli scambisti stasera lì a Brindisi. C'ho anche il dress code, sorca.
1: No.
2: Come ma?
1: Chi sei, scusa?
2: Sono Mario, sono scambista pure io. Ho visto che sei nell'elenco, la conferma che portavi tua moglie, così ce la scambiavamo, facevamo in cularella stasera.
1: Ma che cazzo sta dicendo, scusi.
3: Pronto?
2: Sì, ciao, sono Mario. Chiamavo per la festa degli scambisti che c'è stasera lì a Oria. C'ho anche il dress code, sorca.
3: Sì, ma io non c'entro niente con sto fatto qua degli scambisti.
2: Perché volevo sapere se portavi tua moglie, così ce la scambiavamo e poi facevamo in cularella.
3: Senti, vedi, ti faccio fanculo. Da oggi a domani mattina, invece di niente.
2: Che vuol dire?
3: Fatti fanculo, no?
2: Ma perché?
3: Ma vaffanculo. Senti, ma una sorella buona tiene una figlia buona? Una figlia buona ce l'hai almeno?
2: No.
3: Peccato allora. Però una mogliere?
2: Sì. Per quello ti dico, se tu porti la tua, ce la scambiamo, facciamo in cularella.
3: Allora non ci hai capito un cazzo, da.
2: Perché?
3: Ma ci senti, ti voglio...
2: Garbone, mi sta a far perdere tempo. In cularella stasera con tua moglie, me la fai fa o no?
3: Ci vieni tu con una figlia buona, sì.
2: Ma che lingua è? Non si capisce quello che dici.
3: No, però...
2: Senti,
3: allora, come ti ho detto prima, fatti fare in culo.
0: All in. All in.

0: piloti si addormentano al comando. L'aereo va fuori rotta per 28 minuti. Controlli di idoneità superato e disastro evitato. La cosa che mi piace di più è la rima finale che hanno fatto. Non che i passeggeri sono
1: controllo
0: rimasti.
1: Controllo superato, disastro evitato. Esatto. Sarebbe stato molto bello.
0: Cosa?
1: No, il contrario. Te l'ho servita perché non volevo dirla io, però ci sei caduto. Grazie. Allora, che cosa è successo? Stavano su questo volo, pilota e copilota, come sempre. Dicevo, e dormo io.
0: Dormi anche te, no?
1: No, no, alla fine si sono addormentati tutti e due, però l'aereo hanno messo modalità aereo.
0: Grande, però fortunatamente.
2: Ragazzi, sveglia, dai che vi aspettano la radio.
3: Oh, la radio, ma quale radio?
4: Oh, radio Peter Pan.
1: Più o meno è successo questo.
0: Quindi l'aereo
1: ha ascoltato le sveglie.
0: L'aereo ha continuato a volare per circa 28 minuti con il pilota automatico.
1: Il problema non è il pilota automatico, perché fossero stati svegli o avessero comunicato con la torre sarebbe andato tutto bene. Quindi si sono messi paura perché sono andati fuori rotta. Dopo un po' di tentativi di contatto il copilota si è svegliato. Sì, insomma, quindi ha riportato l'aereo sulla rotta.
0: È finita bene comunque la vicenda.
1: Tutto bene, ciò che finisce bene.
0: Tutti salvi, tutti sono atterrati, tutti si stanno godendo le loro vacanze.
1: Però pensa, secondo, non credo che se ne siano accorti i passeggeri.
0: Cosa? Magari stavano dormendo tutti quanti, chi lo sa.
1: Ah, proprio un pennichella di gruppo.
0: Bellissimo.
1: Mica male una bella pennichella sull'aereo mentre anche i piloti stanno dormendo. Pure il copilota, pure quelli della torre.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Si stava parlando di sogni e a proposito di gnocche e rimanerci male, c'è chi ci dice in chat: delle volte sogno che schiaccio una bella figliola, ma poi quando mi sveglio ci rimango male. E infatti forse è peggio, cioè forse è peggio sognare e poi svegliarsi e magari trovarsi nel letto da soli e dici: ma cavolo, ma non poteva accadere nella realtà. Infatti devi accorgerti che sei in un sogno, devi accorgerti che sei in un sogno, come diceva appunto questo nostro ascoltatore che dice: io appunto conto le dita delle mani, cerco di guardare le ore, a volte ho provato a spiegare alle persone nel sogno che è un sogno, ma con risultati pessimi, non mi badavano nemmeno e non mi credevano, adesso ricordo bene. Incredibile, io queste esperienze un po' di sogni lucidi non ce le ho mai avute, un po' perché mi fa paura, devo ammettere, cioè il sogno lucido è quando tu sei consapevole di sognare e un po' sei dentro un videogioco, riducendola ai minimi termini, ok? Per cui hai controllo nel sogno, oppure sei cosciente all'interno del sogno, è un'esperienza che non mi è mai capitata al 100%, certo, sogni più vividi sicuramente, però andiamo ai vostri messaggi. Ciao Muva, io nel dicembre 2024 avevo l'ultimo mese di lavoro e poi avrei cambiato studio. Per molte notti ho sognato un cervo. Non ricordo i sogni generalmente, per cui mi ha incuriosito. Ho scoperto che è un simbolo di voglia di cambiamenti, nuove prospettive e prese di coscienza di voglia di novità. Effettivamente queste cose fanno pensare e non posso non ritornare alla visione dei sogni secondo Jung e secondo Freud, che secondo loro erano un po' una chiave d'accesso per il nostro inconscio, per cui la mente trova dei modi strani per recapitarci dei messaggi alle volte. C'è anche appunto chi dice: Muva, ma quindi tu che hai sognato di smettere con la radio, sarà vero, non sarà vero, porta fortuna o porta sfortuna? Non lo so, però rimanete collegati all'interno di questa trasmissione e lo saprete. Se non mi sentite più in onda vuol dire che era un sogno premonitore, se mi sentite in onda con i bling bling che tintinnano vuol dire che ha portato fortuna.

0: dedicato
1: All In.
0: All In, il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan All In. Peter Pan All In. Tra poco Boombox con Uva e Andrea Martino. Peter Pan.
2: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan o Clock ti è offerto da...
2: Cosa scegli, Mini o Maxi?
3: Maxi!
2: Brava! E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
3: Tutto grande!
2: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99€.
3: Maxi convenienza!
2: Ali, migliora la vita.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Forever Summer.

tuo cugino Andrea Martini, DJ e la Selecta, siamo pronti a trascinarti nei club. Andrea, tu ci sei? C'è la solita lotta in regia fra il nostro Thomas Menegazzi e Andrea De Luca. Quando vuoi, Andrea, leg.

0: Sport.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Peter Pan Impatto. L'energia del Peter Pan Impatto al Ciano Beer Fest di Ciano del Montello. Domani sera porta la tua voglia di far festa insieme a Thomas Menegazzi e Fede. Anche di lunedì più carichi che mai. Domani sera Peter Pan Impatto a Ciano del Montello, Treviso.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

lascia scegliere Andrea Martini, però il weekend è quando c'è Boombox in versione integrale, la parola, o meglio, la musica è tutta sua. Io cercherò solo di accompagnarti in questo viaggio. Reincarnated, I was stargazing, life goes on.

0: Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Squat.
1: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Breaking news. Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Islanda dice no all'ingresso nell'Unione Europea nel referendum che si è tenuto nell'isola. I contrari al 52,8%, i favorevoli al 47,2%. Alta l'affluenza alle urne, pari all'82,5% degli aventi diritto. In Egitto potrebbe avvenire nei prossimi giorni il rimpatrio del bimbo di 6 anni e mezzo ferito in un incidente nella piscina di un albergo a Sharm el Sheikh. L'ambasciatore al Cairo contribuirà a coprire parte delle spese mediche affrontate dalla famiglia in Egitto. E siamo al calcio con la Serie A. Dalle 18:30 il Napoli riceve al Diego Armando Maradona nel primo dei 3 match in programma oggi. Dalle 20:45 Inter a trasferta a Cagliari, la Lazio attende invece il Genoa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief, un solo spray.
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
0: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real Music.
9: Everybody make some TikTok.
0: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
10: Amore, butto la pasta?
11: Sì, butta anche il secondo, tanto cucini di merda. Yeah!

0: robe, che te frega delle tristezze? Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è quella che uno c'ha, giorno per giorno.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

0: quanto mi innervosiscono quelli che ti dicono: Madonna, ma è luglio, ma come mai sei ancora così bianco? Ma che fai? Ce vai al mare? Sai, forse faccio una cosa che te non conosci. Lavoro, eh? Uno lavora, non c'ho tempo da perdere. Se sei abbronzato da giugno, un motivo ce sarà, no?
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Senti, mi stavo chiedendo, ma dopo che hai scritto tutti i tuoi problemi sui social, qualcuno ti ha dato la soluzione del problema? No? Mo te la do io. Bevi come tutti noi altri, non rompere i coglioni. Ho già un cazzo.

quanto mi incazzo quando d'estate ci stanno quelle persone che ti dicono: non lo accendere il ventilatore, per favore, perché l'aria diretta mi dà fastidio. No, il condizionatore assolutamente no. L'aria fredda fa male, poi mi viene la febbre. Apri le finestre, che tanto passa aria se sta freschi uguale. Io questa mattina le ho aperte le finestre. E fuori dal balcone c'è stava Giovanna d'Arco che mi preparava il caffè con la fiamma ossidrica.

Allora, io vorrei capire una cosa: ci sono 35 gradi all'ombra, c'è il cambiamento climatico, c'è l'effetto serra, c'è il buco nell'ozono, si sciolgono i ghiacciai, gli orsi polari hanno delle crisi di identità, soffriamo di siccità 4-5 mesi l'anno, il Sahara si allarga, il Po va in secca ogni estate. E c'è gente che si compra un husky. No, lo chiedo perché oggi all'area sgambamento cani ho visto gente che faceva pascolare degli husky, che poveretti avevano la faccia della disperazione, della disperazione. Secondo me avere un husky ha senso se tu sei Umberto Nobile, se sei Amundsen che deve andare a conquistare il Polo Nord. Ma che senso ha comprarsi un husky e poi vivere, capito, in Piazzale Lotto? Ma che senso ha?

0: Lei si è definito libero professionista, quindi vorrei capire qual è la sua professione ad oggi.
1: Ad oggi nessuna.
0: Quindi per libero professionista che cosa intende?
1: Poco professionista, molto libero.

0: Sport.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto, e poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio, e lololollo a tutti quanti.
4: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, lo Sfogatoio in diretta.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real Music.
14: Everybody make some TikTok.
13: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
15: Sono andato a comprarmi una camicia, però non sono riuscito a comprarla.
16: Perché?
15: Perché sono entrato in negozio e volevo una camicia con le maniche lunghe, no? E ho detto al commesso, mi dà una camicia con le maniche lunghe? Lui mi ha detto, la taglia? Io ho detto, no. E no,
16: la tengo con le maniche lunghe.
15: Certo. E lui mi ha detto, sì, ma la taglia? E no, e se la taglio non ha più le maniche lunghe. Allora la prendo direttamente con le maniche corte.

0: rosso di sera, bel tempo si spera, ma il cielo è celeste e si va a disoneste.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: fuori dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Scusate, ma alla fine a me che me frega degli addominali? Io mando messaggi vocali, capisci?

tu per non aver mal di testa, stare male il giorno dopo, comunque passartela meglio l'hangover, diciamo, ma anche durante la serata, cioè fai aperitivi lunghi, giornate dove bevi 10-15 ore, capito? Magari fai una Parigi da bar, capito? Non sai cos'è la Parigi da bar? La Parigi da bar, vecchio, è praticamente quando tu fai, tipo, dici ok, facciamo Jesolo, via Baffile, vabbè, chi non lo conosce, comunque via Baffile è una via dove lunga 4-5 km, sono tutti baretti, eccetera, e dici ok, lato destro, tutti i bar lato destro dall'inizio alla fine di via Baffile, ok, ti fermi e bevi qualcosa, decidi qualcosa, può essere uno shot, un cocktail, una birra, dici boh, birre, solo birre, oppure americani, solo americani, ti fai tutti i bar, questa è una Parigi da bar, come Parigi da car, Parigi da bar, capito?

avete mai notato che se si fa una cosa bella si dice «Ho fatto una figata!» Mentre se si fa una cosa sbagliata si dice «Ho fatto una cazzata!» Coincidenze? Io non credo.

0: Miami Flow Latino. Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22, l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console, Stefi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Gino se batte, è troppo forte.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
3: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
4: Ma ci starà qui?
3: Ma sì, allarghiamoci un po'.
5: Così va bene?
3: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
6: Come birra Peroni bottiglia 66 centilitri a 99 centesimi.
3: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
6: Ali, migliora la vita. Breaking
7: news. Buona serata da Giancarlo Bastianelli. L'Islanda che dice no al prosieguo delle trattative per l'ingresso in Europa. Il referendum che si è tenuto nell'isola ha visto i contrari attestarsi al 52,8%, i favorevoli al 42,7%. L'affluenza è stata alta, 82,5%. E la Commissione europea prende atto dell'esito del referendum e rispetta la scelta del popolo. L'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione, dice un portavoce dell'esecutivo. Chiudiamo con la Norvegia. Funziona religiose in tutto il paese in memoria di Re Harald, scomparso due giorni fa nella chiesa di Asker a sud di Oslo, alla cerimonia alla quale ha preso parte il successore Haakon VIII, che dopodomani presterà giuramento in Parlamento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i grissini favolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.
9: Il tiki di tacata, tiki di.
10: El flow latino, baby.
11: Dale, perreo.
12: Arranca el flow latino, otro sábado por la tarde, a las 5 de la tarde.
11: Profeta, ¿ci sei?
9: Sí.
11: Allora...

0: celebriamo. L'altra settimana abbiamo ricevuto i dati di ascolto per quarto d'ora.
1: Ok.
0: Il che vuol dire che misura quanti ascoltatori ci sentono da quell'ora a quell'ora in quel determinato giorno.
1: Ok.
0: E allora mi viene solo da dire una cosa: campioni del mondo! Beh, 116k non sono cazzate, no. Per un emittente locale,
1: No, no, bene.
0: No, cioè, tutta l'ora, ogni 15 minuti 116.000 ascoltatori.
1: E
0: di media. Quindi, teoricamente, avendo saputo questa cosa,

0: Il flow latino di oggi.
1: Non è facile per voi, eh?
2: Il flow latino, baby.
0: Senti con cosa cominciamo oggi.
3: Con che?
0: Con Carolita, è tornata.
3: ¿Carolito Jim?
0: Sì.
4: Già te avevo contato una Carol G.

0: insieme agli Hunting Sound al Parco Piuma.
1: Mi ricordo.
0: Fantastico, facciamo una cosa incredibile, finalmente un sound reggae e noi assieme. Arrivò un

0: avete cancellato.
1: Io no.
0: The Squirt.
2: Questo è il flow latino del Miami. Coñazo.
0: In quanto Miami, a.k.a. la fiesta más hot del momento, The Squirt invece fu...
3: la fiesta más rápida del momento.
0: Aneddoti legati.
1: Esa canción de antes era la canción del video promocional.
0: Exacto, era el video promocional fatto con Nika di Movartex.
1: Exactamente.
0: Guarda quanta pubblicità stiamo facendo oggi a chiunque.
1: Cobrar.
0: Ecco, niente, detto questo, è stata una bella cosa quella lì. Un sacco di persone che lavoravano a questa festa, adesso.

0: Ma sai che io mi ricordo esattamente adesso che anno era e non posso oltretutto non ricordarlo.
1: Ah, io perché?
0: Perché erano i primi giorni che uscivo con mia moglie.
1: Ah, sì, può essere, sì, esos años eran, sì.
2: Flow latino. Questo è il sonido picante del Miami, baby.
0: Sì, perché quella festa lì, alla fine, quando andarono via tutti, sì. E andò via la polizia, quindi alle... cosa è stata?
1: Ni siquiera medianoche era.
0: Ok. Rimanemmo noi sul prato con dei tamburi, delle cose.
3: La chitarra.
0: Il fuoco, la chitarra, e cominciamo a fare...
1: musica, cantavamo, celebramo.
0: Voi cantavate, io limonavo, o no?
1: Io credo che sì.
0: Vabbè, è arrivato

0: trend ultimamente nel dembow, esatto, stanno facendo tutte produzioni con cassa e basso distorto. In particolar modo lui, Lunai.
1: Sì, è vero.
2: Non sai perché, però ok.
0: Comunque, il sample è una cosa famosa in America Latina,
2: una canzone viejissima, degli anni 90, 80, algo così.

0: praticamente oggi sto suonando per il profeta Cubita, dai.
1: Sì, me gusta.
2: Già, io ti voglio contare una cosa che non mi gusta molto a me, però già te dico.
0: Però dopo me la dici.
2: Claro.
0: Allora, domenica c'è il Flow Latino DJ Set, Salito Sanchez, Shadaya, Mugia, Boab.

0: Estamos aquí.
1: Fra poco, fra poco.
2: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Nina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, Media Partner, Radio Peter Pan.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
13: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari della tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Forever Fun, Forever Summer.
17: Parate, parate, parate, parate. E te sei il flow latino.

0: Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: El sonido picante del Miami, la trasmissione urban ufficiale di Radio Peter Pan, campioni del mondo d'ascolti.
2: Sì.
1: Dai, adesso ogni volta cazzo lo dirò: ah, campioni del mondo!
2: Sacalo, muculo.
1: Va bene. Shaddai, che so io.
3: Sì. Sale Sanchez, che so io.
2: Il profeta Cubito, che so io.
1: Detto ciò.
3: Il mao oscuro è Shaddai.
2: Il mao claro è profeta.
1: Io sono scuro dentro. Dai, allora.
3: Lo che te quería decir, non mi gusta quando empieza.

0: Sto bormiando.
1: Però secondo me, per suonare certe cose devi anche avere l'attitude e
0: il manico
1: e suonarli in un certo modo, insomma.
2: Perché,

0: mano pure. Poi voglio vedere se al centro della serata hai il coraggio di metterla.
1: E calentar también.
2: Miami, Miami.
3: Flow Latino, il sonido picante del Miami con Radio Peter Pan.
0: Ah? Sì, sì. Non l'avete sentita ancora?
4: No, io credo che sì, però aspetta.

0: non ha suonato ancora nessuno in Italia in nessuna radio mai.
1: Non credo.
2: Non è un gioco, eh.
0: Sul serio?
3: Ferrante sta mettendo lo video, loco.
1: Pero quiere decir que aparece en el video o
3: aparece
1: que...
3: en

0: lo stesso che ha prodotto Vida Nueva di Noi del Miami anni fa.
1: Esatto.
0: Chiuso. Quindi in tutti i video sta.
2: In tutti i video lo pone come salsa.
0: Sì? Tipo Puff Daddy.
2: Esatto.
0: Uscirà uno

0: Sento.
1: Il hueso, sta difficile.
0: Comincio io. Vai.
2: Vale.
0: Sicuramente Lunai.
1: Ok. Sì.
0: Sicuramente ancora Bele.
1: Sì.
2: Sì. Sì.
0: E sicuramente sì. Ryan Castro.
1: Ryan Castro, sì, tuvo un poco más de movimiento,
2: sì,
1: creo yo.
2: Sì, sì.

0: fantastica. Ho scoperto, prima pensavo ci fosse un rumore nella registrazione sbagliato, tipo un gorgoglio d'acqua, tipo avevo paura ci fosse una perdita nei tubi dell'acqua qui dello studio.
1: E invece?
0: È lo stomaco del profeta Cubita.

0: oggi possiamo dirlo, eh.
1: Che cosa?
0: L'altra settimana siamo andati in onda con la puntata replica della volta scorsa.
1: Ah, sì,
0: ciao. Ok. Ci siamo scusati, grazie del vostro calore anche sui social e tutto il resto. È successo, e onestamente non mi è mai successo nella mia vita.
1: Ok.
0: Stavamo tornando a casa e c'era una tempesta di lampi nel cielo.
1: Sì.
0: Un lampo in particolar modo è sceso proprio a terra.
1: Io?
0: Sul mio studio.
1: Beh.

0: il fulmine
1: sullo studio proprio,
2: terribile.
1: Sul tetto.
3: E te es el flow latino del Miami. Coñazo.
2: Y quemó toda la computadora y toda la vaina, ¿no?
1: Sí, computer tower bruciato e scheda audio bruciata. Per fortuna che ho gli amici che mi prestano i pezzi per andare avanti.
2: Meno male, meno male.
1: Finché arriva l'assicurazione, ovviamente.
3: Llega mañana.
2: Tú dices, por fortuna se está acabando el verano, menos temporales, menos camping, no sé qué. Y sobre todo, no sé si ustedes han visto el trend.

0: Dios, dime.
1: Ah, bene, dai, dai.
2: Che maniera come merda, normale.
0: La gente sta vuelta loca. No, no, yo no entiendo, yo no entiendo.
1: Un bel tatuaggio Nike, no?
0: Cada vez la gente se vuelve más loca.
1: Yo ovviamente no, senza essere pagati.
0: Ovviamente.
1: Anzi, a fare le foto e ad alimentare gente che non vi pagherà mai. Vabbè, vabbè. Bene,
2: soldi
1: dai.
2: Gratis.
1: Calientalo, calientalo, calientalo.

0: mattino.
1: Tu, profeta cubita, devi far ridere quando il microfono è acceso.
2: Mette tu palla la con lui.
1: Il pezzo preferito del profeta è in assoluto questo, ormai da 2 anni a questa parte. Dai, non possiamo dire di no, non possiamo dire. E se lui dice di no, io dico di sì.
3: Vabbè, dai, dai.

0: mattino.
1: Abbiamo finito col Miami dal vivo e ci trovate sabato 5 a Manzano in piazza, ingresso gratuito. Yes. Il Flow Latino DJ set questa domenica al Boa Beach a Muggia Trieste, gratis.
2: Sì, sì signor.
1: Alla prossima!

0: Sport.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Vois. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Peter Pan, meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Emma Parigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sul nord Italia questa domenica e nell'avvio della nuova settimana. Un lunedì, l'ultimo giorno del mese di agosto, sulle regioni settentrionali con tempo asciutto ed assolato, fatta eccezione per disturbi dal pomeriggio sera sulle Alpi orientali. Saranno lambite da correnti fresche oceaniche che scorrono oltre Alpe e saranno responsabili dell'attivazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Caldo che continua a farsi sentire anche domani con punte massime di 32-34 gradi sulla Valpadana orientale. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app Trebi Meteo.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Forever Fun, Forever Summer.
14: Lei different.
15: Estate 2026 caldissima con Peter Pan Remastered. Ci siamo anche ad agosto con Thomas Menegazzi.

0: Peter Pan.
1: Ciao ragazzi, buon weekend, buona estate 2026, la musica che già conosci come non l'hai mai sentita. Ciao da Edo, i ragazzi presenti anche alla sera nel fine settimana di Radio Peter Pan. Ovviamente Thomas Menegazzi ha preparato una tracklist incredibile per questa puntata di agosto 2026. Allora, estate, devo dire che quest'anno abbiamo un po' sofferto musicalmente parlando. Infatti adesso Thomas, in questa oretta qui che suonerà, ha preparato un po' di roba che spazia, diciamo, dall'inizio dell'anno fino adesso, ma anche qualcosa un po' più vecchio. Sentiremo fra poco la versione di Wesh di Where Is My Husband, cioè Ray, nel weekend differente di Radio Peter Pan. Poi ancora un disco molto bello di qualche mese fa dei Calvin Harris con i Kasabian, cioè Release the Pressure. Sentiremo il VIP proprio di Calvin Harris, quindi il suo mix particolare, segreto. In the mix ora con Ali Selecta e Botteghi Flip con Loco Loco, c'è Gordo nel weekend differente suonato da Thomas Menegazzi.

Kate and Mad Max J Remix. Sentiremo anche Shakira con i Burna Boy, c'è Die Die, versione ufficiale del remix dei Clean Bandit, ma subito Ushell che ha preparato questa bella versione di Manina de Vermelho, MC Menor J.

estate 2026 con i mondiali, con Shakira che ha cantato Dai Dai in questa versione ripresa, un po' più veloce e un po' più remixata dai Clean Bandit. Ci piace davvero tanto. Thomas Menegazzi ne ha altre due per questa prima mezz'ora, ma poi rimane in console anche per la prossima, quindi oggi lavoro doppio, paga doppia, Thomas. Tra poco Cato e John con Turn the Lights Off. L'abbiamo suonata tanto, l'abbiamo cantata tanto e ballata anche tanto, ma soprattutto memata tanto questa qua. Nei social hanno ripreso tutti quanti poi il video, no, del meme di qualche anno fa. Turn the Lights Off, sentiremo la versione di Trenum e Rassix. Subito Joel Corry che ha remixato J-Lo con David Guetta, anche questo disco della primavera, diciamo 2026, che poi è arrivato bello lungo, Save Me Tonight.

0: l'ultima di questa mezz'ora. In the mix c'è Thomas Menegazzi, che rimane anche per la prossima. Rimanete anche voi tra poco con Peter Pan Rimastered. Peter Pan
1: Spot. La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto, e poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio, e lololollo a tutti quanti.
5: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, Sfogatoio in diretta.
6: Cena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655, 0423-736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
10: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things to
12: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: It's our fun.
1: Esatto, ogni fine settimana ve le suoniamo differenti, le hit che già conoscete come non le avete mai sentite. In questo caso magari le avete già sentite, perché insomma agosto 2026, poi che vuoi, cominciamo a fare un po' di recuperi, un po' di roba. C'è un movimento che di solito è bello carico, e c'è un movimento, no, come nell'acqua, le onde si muovono tanto, poi calma piatta nel mese d'agosto. Quindi andiamo a cantare e a ballare quelle che magari avete già sentito, tipo Another 54 Ultra. Fra poco con Talk to You sentiremo il mix di N-Jack, sentiremo anche i Medusa con Don't Wanna Go Home, c'è il remix di Just Run e DJ Icon, ma subito disco che è stato remixato in una versione differente per ogni membro differente dei BTS. Suga ha preparato questa melodic techno remix di Swim, suonata da Thomas Menegazzi in the mix.

È andato molto bene in quest'estate 2026 il disco dei Medusa, Don't Wanna Home. Poi è arrivato Weekend, siamo in area di Weekend, ma abbiamo ascoltato, diciamo, la hit precedente. Era il remix di Just Run e DJ Icon, suonato e scelto da Thomas Menegazzi, che ne ha pronte altre tre: Moving to the Sun, Ugel, Immanuel Angel e Ultranate. Tra poco nel mix di Paolo Ortelli sentiremo anche Giacobbi, che ha remixato Partenope, il disco dei produttori italiani Merck & Cremont, con la voce di Serena Brancale e i The Colors. Ma subito altro mix che abbiamo passato tanto, molto bello: Dracula, i Tame Impala, remixati da Aurelius, suonati da Thomas Menegazzi in Peter Parry.

The Hit dell'estate 2026 assieme ad Anna con White Girl Wasted e La testa gira di Fred De Palma. Secondo me questa è la top 3, diciamo, di Radio Peter Pan, mettiamola così. Nel weekend differente di Radio Peter Pan, Thomas Menegazza, pronte le ultime due? Sì, anche ad agosto ci siamo e vi sogniamo appunto Anna con White Girl Wasted assieme a Takeover Control di Afrojack nel mix di Rudy J e UB. Ma subito i DJs from Mars che hanno unito un bel po' di roba: John Legend, Kasia, Michael Jackson, Beat It, All of Me.

strappato insieme la hit di Anna, White Girl Wasted, con Afrojack, Takeover Control, scelta e mashuppata, anzi mixata in questa puntata dal nostro Thomas Menegazzi, che saluto e ringrazio. La tracklist sui nostri social Facebook, Instagram, cercate Peter Parry Mastered, e l'appuntamento con l'estate 2026 di Peter Parry Mastered è come sempre per venerdì prox alle 9 della sera. Dai, è tutto, buon weekend, grazie Thomas, buona estate a tutti, ciao.

0: tè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Forever Fun, Forever Summer.
12: This is my house.
13: House gallery, gallery, the history of house music.
14: House gallery, gallery, gallery, gallery.
15: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, il programma che ti fa viaggiare nel tempo, nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Io sono Fuxy, c'è Andrea De Luca al mixer, pronto a ripartire dal

Dal 1999 il duo italiano composto da Antonio Romeo e Maurizio Zoffoli, ovvero i Nerius Dubwork, con la voce di Daryl Bundy. Era Sunshine and Happiness, mentre ora, dal 1998, Ralphie Rosario, Take Me Up.

Dal 1998 Ralphie Rosario, Take Me Up, mentre ora vi regaliamo un altro pezzo storico dell'house music. 1993, The Fog, ovvero Ralph Falcon con la voce di Dorothy Mann, e questa è Be Alone.

Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mix, che si è appena fatto riascoltare dal 2002 Fru Fru con Ray Finn, mentre ora arriva dal 2012 Bob Sinclair e Sophie Ellis-Bextor, e questa è Fuck With You.

Era il 2003 quando un duo di produttori, uno inglese e l'altro svedese, che rispondono al nome di Shapeshifters, decidono di campionare e velocizzare una parte strumentale della canzone di Johnny Taylor, What About My Love, e realizzare la

0: Music House degli ultimi 30 anni torna su Peter Pan fra 7 giorni. Grazie ad Andrea De Luca che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fox è tutto, ciao. Peter
1: Pan. All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Forever Fun, Forever Summer. This is my house.

I danesi di cui si sono un po' perse le tracce nel panorama musicale internazionale da più di un decennio. Mentre ora arriva un pezzo di un produttore DJ considerato uno dei capisaldi dell'house music. Sto parlando di David Morales, che nel 1994

Dal 1999 il duo italiano composto da Antonio Romeo e Maurizio Zoffoli, ovvero i Nerius Dubwork, con la voce di Daryl Bandy. Era Sunshine and Happiness, mentre ora, dal 1998, Ralphie Rosario, Take Me Up.

Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 2002 Fru Fru con Brave Fin, mentre ora arriva dal 2012 Bob Sinclair e Sophie Ellis-Bextor, e questa è Fuck With You.

Era il 2003 quando un duo di produttori, uno inglese e l'altro svedese, che rispondono al nome di Shapeshifters, decidono di campionare e velocizzare una parte strumentale della canzone di Johnny Taylor, What About My Love, e realizzare la splendida

0: torna su Peter Pan tra 7 giorni. Grazie ad Andrea De Luca che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fuchs è tutto, ciao.
1: Tra poco The House Family con Mr. Valve.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
8: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Sfogatoio in diretta.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
4: Squat.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
8: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
9: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri.

0: radio.
1: Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.
0: Squat. Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Hit Universal Fun.
4: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Forever Fun, Forever Summer.

dopo. Io sono Fuxy, al mixer a selezionare e mixare tutti i pezzi, come sempre Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti con la prima tripletta di questo appuntamento. Composta da Madonna, I Feel So Free, la versione di Peggy Goo, Green Velvet e Medusa con La La Land, e Calvin Harris e Jazzy con Sad.

0: Sport.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
5: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Sfogatoio in diretta.
6: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peri Palio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22, l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
10: Battolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.

Sta ascoltando su Peter Pan i suoni di Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Funziona il microfono, al mixer invece a selezionare e mixare i pezzi Thomas Menegazzi e Marco Ferri. E adesso si torna a ballare con Favor di Fisher e Tones and Night, Getaway di Kungs e Boys Noize e Zone to You the Another.

0: 7 giorni. Ciao. Radio Peter Pan. Tecnoclassic. On Radio Peter Pan. La mia, la tua, la nostra storia. Tecnoclassic. La storia della musica techno con Luca Antolini e Marco Corvi. Story by Andrea Nordio. On Radio Peter Pan. Tecnoclassic. Perché il classico non si batte.
1: Ladies and gentlemen, we are back.
0: Siamo tornati, siamo quelli del programma più elegante di Radio Peter Pan.
2: Ancora buon sabato a tutti se state ascoltando la puntata inedita.
0: Altrimenti, come dico sempre, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, buongiorno.
2: Se ci state ascoltando dal sito peterpan.it o in una delle repliche
0: settimanali su Radio Peter Pan. Ciao, io sono Andrea Nordio, ma sono solamente
2: il piatto di contorno, perché la portata principale sono loro due, i due...

0: anche nella velocità partiremo
1: tra virgolette piano, cioè io è giusto che metta questo virgolettato importante, partiremo a 128 bpm
0: ma arriveremo a 150. Ci saranno
1: le hardstyle track, ci saranno i dischi storia, ci saranno i momenti in cui
0: si ascoltano anche le canzoni che avete suggerito voi, perché questo si può fare, potete scrivere alla pagina Instagram, Facebook di Tecnoclassic e dare un suggerimento, chiedere una canzone,
1: chiedere di rispolverare un vecchio disco. Ecco, noi ci siamo, anzi
0: il team di Tecnoclassic c'è e si parte con
1: un disco del 2014 che si chiama Hold That Sucker Down,
0: subito dopo Boris Brescia con Laura Corinth Gravity dal 2019
1: e a chiudere Eric Fritz con Opus, e quindi
0: l'asticella è già molto alta.
1: Tecnoclassic è tornato.
2: On radio Peter Pan.

0: portare via tutta la serata. Cioè, quanto dura? 6 minuti, 7 minuti, 9 minuti?
1: E comunque, minuti sempre stupendi. Si chiama Opus, appunto, la canzone. Prima invece,
0: Go! Gravity, disco del 2017.

0: molto altro ancora.
1: Per esempio, adesso aumentiamo improvvisamente la velocità andando a 138 bpm, lo facciamo con Push Universal Nation.
0: Attention. Nel remix, anzi nel rework
1: di Charlotte Witt, subito dopo Jones & Stevenson con The First Rebirth.
0: Go! Nel remix di Rainer Zonfield del 2022.
1: A chiudere Deborah De Luca, che non ha niente a che vedere con il nostro Andrea De Luca, qui
0: riprende Children di Robert Miles, lo ha fatto più precisamente nel 2022, quindi
1: la tranche più recente di questa puntata di Techno Classic
0: comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così. Proceed with a visual examination.

0: arriva il momento però di spostarci improvvisamente avanti con la velocità, perché si chiude la prima mezz'ora di Techno Classic e c'è una hardstyle track
1: a 150 bpm per la prima volta questa sera.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché
2: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: Squatch.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
1: Forever Fun, Forever Summer.
6: Tecno Classic.
7: Ciao a tutti, sono Andrea Nordio e questo è Tecno Classic. Quanto sarà durata questa
8: pausa pubblicitaria, come si diceva una volta? Pochissimo, siamo già pronti a farvi sentire
7: musica di alto livello che ha fatto la storia della techno, della dance, della trance, della progressive.
8: Ci sono Luca Antolini e Marco Cordi a selezionare i dischi per voi.
7: Per esempio, questi tre li hanno scelti loro. 1996, Armin van Buuren, Communication.
8: Subito dopo, Sakin and Friends con Protect Your Mind nel remix di Ayla.
7: E a chiudere, Marcel Woods con Sherry Blossom del 2003.
6: On Radio Peter Pan.

disco del 2003, il cui nome è Cherry Blossom di Marcel Woods. Prima invece Sakin & Friends con Protect Your Mind nella versione remix di Ayla del 1997. Go! E poi ad aprire invece disco del 1996 di Armin Van Buuren, Communication. Oh! Attenzione, perché siamo ripartiti così a 138 bpm, ma la velocità aumenta. Oh! E vi presento subito i prossimi tre dischi che ascolteremo. Tune Boy, House Sensation del 2000. A chiudere K-Trex con Hard Venture. Oh! E ad aprire invece c'è il Navigator, il nostro Navigator, Luca Antolini con

0: si chiama Hard Venture di K-Trex, il disco che chiude questa tranche. Prima invece Tune Boy con House Sensation, e ad aprire Luca Antolini, il Navigator, con Heat. Ciao ragazzi, come sta andando questo sabato? Dico sabato perché mi immagino che stiate ascoltando la puntata inedita. Poi vi ricordo ovviamente di seguire la pagina Instagram di Techno Classic, perché potrete così anche seguire questo format che si sposta in giro per l'Italia. Go! Adesso momento storia, non storia su Instagram, momento storia della musica, perché andremo indietro fino al 1994 con Scooter, No Fate, nel mix di Hunter UT del 2024. A chiudere invece ci sarà Fabietto DJ con Fantasy is a Creation del 1995.
1: Yeah baby.
0: E apriamo con il disco più recente, seppur 1998, Binary Finery, appunto, con il disco

0: capito il momento storia, il momento in cui siamo andati più indietro nel tempo, siamo arrivati fino al 1994 con Scooter
1: e poi con Binary Finery nel 1998.
0: È finita la puntata, anche se in realtà c'è il colpo di coda.
1: Sai quando arriva il colpo di coda che scombussola tutto? Hai messo in ordine, ci sei arrivato gradualmente, poi

0: Qualcuno, magari di più internazionale, l'avrà esclamato ascoltando l'Hardstyle Track che ha chiuso questa puntata, che si chiamava proprio così. Era di Technoboy e Sheila, disco del 2007 che chiude questa puntata. Ragaz, se volete potete riascoltare questa puntata dal sito peterpan.it nella sezione podcast. Io volevo fare un grande ringraziamento e un applauso, vai con l'applauso, a Luca Antolini e Marco Cordi che hanno selezionato i dischi per voi. Techno Classic tornerà,
1: ma per ora la techno è finita.
0: Andate in pace. Ciao, da Andrea Nordio.
2: Hasta la vista, baby.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: What?
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
7: Forever Fun, Forever Summer
8: su Peter Pan Light Vibes.

pomeriggio, 15.05 nella casa. Non stiamo ballando al chiaro di luna, ma comunque questa canzone ci ha riportato un po' lì. L'hai sentito l'amore delle 15.05 direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Tutto bene, tutto a posto? 28° giorno d'agosto.